c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri, un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo

ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

via l'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami,

0: suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire.

cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

Radio Subasio. Radio Subasio.

Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: A Radio Subasio sono le 6 e 3 minuti.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Al nord, sulle regioni centrali tirreniche, piogge intense e forti temporali che in forma meno diffusa e insistente interesseranno anche Marche, Campania e Sardegna. Nel pomeriggio fenomeni in attenuazione al nord-ovest e alla sera anche nelle altre zone, salvo ancora qualche pioggia su Levante, Ligure, Alta Toscana, Emilia occidentale e Friuli Venezia Giulia. Tempo più stabile altrove. Deciso calo termico al nord in Toscana, caldo intenso su Medio Adriatico e regioni meridionali. Per maggiori dettagli meteo.it.
3: Radio Subasio.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la fiera mondiale campionaria del peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio Subasio e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Il benessere ha un sapore semplice
6: ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Il benessere ha un sapore

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: Due minuti alle 7 su Radio Subasio e tempo di informazione con le breaking news di TGCom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Anche la Finlandia e la Svezia, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, sono pronte al rientro dei richiedenti asilo verso l'Italia. Lo prevede il patto sulla migrazione con le normative recenti dell'Unione Europea. Per ora Francia e Spagna non si uniranno a questi paesi. Le opposizioni contro Meloni, clamoroso boomerang per il governo. Abbiamo spazzato via l'Iran, dice in una intervista a Trump concessa al suo ex avvocato e grande accusatore Michael Cohen. E sul piano strategico il presidente USA afferma che le forze americane controllano lo stretto di Hormuz e che a breve ne otterranno il completo possesso. Ieri l'annuncio di una guerra economica contro Teheran. Dopo più di 7 ore di riunione, il CDA di Montepaschi Siena dà il via libera al piano della D Lovaglio per contrastare la scalata di Intesa. Doppia offerta su Banco BPM e su Banca Generali. Se andassero a buon fine, il nuovo gruppo avrebbe una rete di più di 2.600 filiali per un polo da 70 miliardi. Il maltempo, temporali e forti piogge al nord in Toscana. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in altre 13. Colata di fango e detriti in Val Badia, evacuato un campeggio in provincia di Bergamo. Quasi 40.000 fulmini in Liguria, 20.000 solo su Genova. In tilt la stazione di Ventimiglia. Il caso di madre e figlia avvelenate con la ricina a Pietracatella. In questura ieri confronto tra Gianni di Vita e un'amica. Ci sarebbero divergenze nei racconti dell'uomo, marito e padre delle due vittime, con quello dell'altra test. Calcio ai playoff della Conference League. L'Atalanta di Sarri pareggia 0-0 con l'Apoel Tel Aviv. Si deciderà tutto nella gara di ritorno. Tennis, Cobolli soffre ma si aggiudica la semifinale a Cincinnati. Il romano supera lo statunitense Paul in 3-7 nei quarti di finale del Master 1000. Nella prossima notte Musetti giocherà contro Tiafoe. Al via oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 1 Firenze-Roma, rallentamenti per un incidente tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma. Sulla 16 Napoli-Canosa, code per un veicolo in avaria tra Avellino Est e Benevento, raccordo di Benevento in direzione di Canosa. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, altro incidente segnalato tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona-Toce. Sulla A24 tra Turbano-Romano, code per lavori tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Infine sulla statale 1 via Aurelio è stato chiuso un tratto per la pioggia all'incrocio Casello-Savona-Vado-A6-Torino-Savona. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai. E inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: Yuhuu! Yeah, uno c'è!
12: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
11: Piacere, Calciolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
15: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
15: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
16: Sì!
15: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Le 7 e 4 minuti, buongiorno da Jonathan Menzi su Radio Subasio, venerdì 21 agosto, siamo addirittura d'arrivo, dai che al traguardo arriva il weekend, ci siamo quasi. Partiamo con la collection.

I mitici Supertramp con Goodbye Stranger alle 7.10 di questo venerdì mattina. Buongiorno da Radio Subasio, da Jonathan, con voi fino alle 10. Sono gli ultimi passi, dai, prima del weekend. Ma come sempre godiamoci il viaggio con la nostra musica, tanto all'obiettivo ci arriviamo comunque. Poi comunque oggi è venerdì ed è famoso per la frase "se ne riparla lunedì", rimandate tutto ciò che è scocciante in questa giornata. Un abbraccio a chi è ancora seduto sul bordo del letto a fissare il pavimento, coraggio, vi svegliamo noi con la nostra musica. E poi tra poco arriva l'oroscopo, quindi scopriremo se sarà una giornata nera con problemi sul lavoro, in tal caso tutti titubanti, ma vabbè, è solo un oroscopo, oppure se invece dice "in arrivo soldi a palate", l'oroscopo c'ha ragione. È anche per voi così? Siete condizionati anche voi in questo modo? Va bene, tra poco su

Buongiorno e ben ritrovati amici, anche oggi saremo guidati dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Morale alto e gratificazioni. Prendiamo impegni più seri nel lavoro e negli affetti. Il regalo della Luna in Trigono e del suo affidabile alleato Saturno. Abbiamo l'occasione per metterci in luce senza timore di volare troppo alto. La fortuna aiuta gli audaci. Toro, ottimi rapporti di collaborazione con i familiari, molti progetti da definire o da rivedere per poterli adeguare a nuovi scenari professionali. Scelte importanti per le finanze, corriamo sì qualche rischio, ma i risultati appaiono molto promettenti. Gemelli, l'insicurezza attaccata ai fianchi, ma il centro non vacilla. Assecondiamo la nostra indole ariosa, puntando sulla fantasia, l'inventiva e l'elasticità. Barbanera consiglia creatività. Usiamo oggetti di riciclo per costruire qualcosa con le nostre mani. Cancro, testa affollata di pensieri. Sgombriamola praticando la meditazione o ricorrendo a una visualizzazione guidata. Sono di grande aiuto. Possiamo accusare un calo nella voglia di produrre a tutti i costi e non è detto che questo sia un male. Leone, il passaggio della Luna in Sagittario soddisfa tutte le aspettative. In viaggio a casa siamo circondati da facce allegre che ci fanno sentire ben voluti. Nuove simpatiche conoscenze che, oltre all'amabilità, hanno il pregio di avere una fitta rete di contatti. Vergine, puntuale come un orologio, arriva l'incertezza. Nonostante i risultati ottenuti, si insinua la sfiducia e basta un'inezia per fare un passo indietro. Un piccolo cambiamento di programma non indica necessariamente che tutto sia precario o traballante. Bilancia, Luna in Sagittario armonica a Venere congiunta. In pratica abbiamo in mano un biglietto per un viaggio nei territori dell'amore. Partiamo all'avventura. Una quantità di facilitazioni su tutti i piani. Gli spostamenti, rientro, le nuove mansioni filano lisci. Scorpione, il ritorno dalle ferie si profila poco entusiasmante. Se per il traffico intenso i tempi di viaggio si allungano, intratteniamo i bambini con giochi di intelligenza. L'importante è avere un quadro chiaro degli obiettivi da raggiungere. Da lì si tratta di muoversi con pazienza. Sagittario, la Luna in congiunzione ci rende felici e contenti. Teniamo alto il livello di rendimento, ripariamo una svista, occupiamoci del nostro grande amore. Venere e Giove ci invitano a una bellissima festa, un'occasione mondana a cui non possiamo mancare. Capricorno, giornata priva di eventi significativi, ma siamo già proiettati al probabile rientro al lavoro. L'ufficio, i colleghi e tutto il relativo carrozzone. Alcune situazioni nel nostro ambiente non ci vanno a genio, ma con il capo la trattativa non è contemplata. Acquario, complice la Luna armonica a Venere, in mezzo alla gente ci troviamo benone, le novità ci entusiasmano e con gli amici siamo in sintonia. L'atmosfera romantica e frizzante che respiriamo ci incoraggia a prendere un'iniziativa sentimentale. Finiamo con i pesci. Gli astri oggi portano l'attenzione sui soldi e sull'attività. Riteniamo che il nostro impegno sia economicamente poco gratificato. Chiediamo, siamo diventati dei veri campioni d'empatia nel metterci nei panni degli altri, ma non identifichiamoci. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

A dare uno sguardo alle temperature di questa mattina in Italia. Sono passate un po' di piogge, e purtroppo è come passano queste piogge, che sono sempre piuttosto violente, però almeno hanno tirato giù le temperature, quindi 19 gradi Torino, 20 Milano, 22 Venezia, Bologna e Firenze, e questo è quello che accade tra il nord e il centro, mentre c'è un bel distacco, 27 Roma e Napoli, ancora piuttosto calduccino questa mattina. Allora, chi compie gli anni, amici? 3 minuti per controllare di nascosto sui social e mandarci gli auguri prima di far rimanere male qualcuno che se li aspetta proprio da voi. Vi aspettiamo al 348 075 8060.

Standing Ovation, Vasco Rossi alle 7:27 minuti su Radio Subasio. Andiamo a festeggiare un po' di amici che oggi compiono gli anni e la Standing Ovation è assolutamente per loro. Partiamo da Alex da Moricone, che vuole fare tanti auguri al suo super amico Samuele, che oggi compie 16 anni. Auguri anche da mamma, papà, Gemma, Simone, nonna, parenti, amici tutti. Tantissimi auguri a Michael di Narni per questi attesissimi 18 anni. Tantissimi auguri da papà, mamma, tuo fratello Nicolas e tutta la famiglia. Claudia, Claudio, Clodiana da Dicomano, senti forte con questi nomi simili, augurano altri 100 anni a mamma Margherita. Quindi mi sa che qua abbiamo raggiunto un traguardo bello importante. Auguri anche a Mariangela, buon compleanno Veronique, amore della mia vita, ti amo, te lo dice Gino. Tanti auguri a mia nonna Agnese, che oggi soffia su 91 candeline, anche questo è un bel numero, sinceramente sei la mia seconda mamma, dice tua nipote Agnese, il tempo passato con te è sempre il migliore. Augurissimi carissima Mariangela da Paolo, Marco e tutti noi, un abbraccio forte, tantissimi auguri di buon compleanno alla mia amica Maria per i suoi 30 anni da Federica, Enrica da Patrizia. Perfetto, allora questi sono i nostri auguri di oggi, buon compleanno anche a tutti gli altri che non abbiamo festeggiato ma magari oggi compiono gli anni. Comunque arriva Fulminacci su Subasio. Ci trovo.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
1: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.

Cabana era i Rama su Radio Subasio, 7:36 minuti. Vi anticipo una ricorrenza di oggi. 21 agosto 1888 nasceva la calcolatrice, regina indiscussa dei nostri banchi di scuola. Ma se rovistate nella memoria di quel vecchio astuccio, qual è il primo reperto archeologico che vi torna in mente? Ve la ricordate la gomma bicolore, quella con la parte blu che prometteva di cancellare la penna e finiva puntualmente per scavare una voragine nel foglio? Poi c'era la penna più colori, gli inchiostri profumati, le gomme morsicate, la gomma pane. Va bene, ricordiamolo insieme qua su Radio Subasio, vi aspettiamo con i vostri messaggi.

0: Il campione Francesco De Gregori alle 7.50 su Radio Subasio. Buongiorno a tutti voi, oggi anniversario della calcolatrice. Noi stiamo passando in rassegna i grandi miti dell'astuccio, quindi chi di voi alle elementari o alle medie, per esempio, si sentiva un ingegnere della NASA tentando di spingere giù tutte e quattro i tasti della penna multicolore contemporaneamente per far uscire le punte tutte insieme? Era un altro grande oggetto, così come quello che ci ricorda Mirko con una foto. Mi hai sbloccato un ricordo incredibile. Mirko da Pisa dice: era una sfida cancellare con questa gomma ottagonale senza distruggere le pagine, era quella blu fatta ottagono con il cerchietto di metallo al centro, ma ve la ricordate, amici?
1: Ciao Jonathan, il primo che mi è venuto in mente è il goniometro dentro l'astuccio dei portaoggetti della scuola. Ciao.
0: È vero, il goniometro. Buongiorno. Ciao
2: Battiani. Giorno. Io sono Francesca e sono degli anni 80 e mi ricordo tutto quello che hai detto, però una cosa in particolare mi divertiva tantissimo: trovare le gomme anche nelle nostre merendine. Voi lo ricordate?
0: È vero, le regalavano nelle merendine, nelle patatine anche.
3: Buongiorno Jonathan, buongiorno a tutti. Ciao. Allora, io mi ricordo avevo un diario in cui, se giravo velocemente le pagine, era come vedere un cartone animato, e quindi spesso facevo questa cosa di girare le pagine perché mi piaceva proprio guardarlo. Ciao da Caterina.
0: No, vabbè, che ricordi stamani, ragazzi, al 348 075 8060.

0: avanti, fatelo oggi, provateci, magari può andar bene. Ranex, Radio Subasio, 7:58 minuti. Arrivano le breaking news di TGCom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Nella notte droni russi su un villaggio vicino a Kharkiv. Il bilancio è di 2 morti e 2 feriti. Solo ieri altre 16 vittime in un massiccio attacco sulla capitale ucraina Kiev. Il leader Zelensky nel suo discorso serale torna a chiedere agli alleati missili Patriot. In una intervista Trump afferma di aver annientato militarmente l'Iran. Teheran, ribadisce il presidente USA, non avrà l'arma nucleare. L'inquilino della Casa Bianca sottolinea che la perdita dei leader iraniani ha anche complicato la diplomazia perché nessuno sa chi ci sia al comando. Europa divisa sulla fronte migrazione. Francia e Spagna non si uniranno ai paesi che hanno deciso di trasferire i migranti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle richieste d'asilo. Nel 2025 i cosiddetti dublinanti sul territorio dell'Unione erano 111.000. Dopo settimane di afa, il maltempo ha fatto irruzione nel nord Italia con temporali e grandine. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in altre 13. In Toscana 18.000 fulmini in poche ore, solo ieri 40.000 in Liguria. In Trentino una colata di detriti alta 2 metri blocca la Val Genova, allagamenti in Friuli. A Torino scoperta dalla Guardia di Finanza una ingente truffa sulla bonus facciate, sequestrati beni per oltre 1,5 milioni di euro e arrestati 2 coniugi. La coppia, titolare di una società dedita all'amministrazione di condomini, emetteva fatture false per lavori edili mai eseguiti. Tennis, Cobolli continua il cammino nel Master 1000 di Cincinnati grazie al successo ai danni di Paul, battuto in rimonta dopo 3 set. Il romano accede così in semifinale. Al via oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto, calcio pari senza reti nell'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. Si deciderà tutto nella gara di ritorno. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 1 Roma-Napoli segnalato un incidente con rallentamenti tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione di Napoli. Lungo la 14 Pescara-Bari perdita di carico tra Pescara Nord Città Sant'Angelo e l'allacciamento con la A25 Torano-Pescara in direzione di Bari. Sulla 12 Genova-Rosignano un veicolo in panne crea rallentamenti tra Recco e Genova-Nervi in direzione di Genova. Sulla 4 Milano-Brescia un altro mezzo in panne viene segnalato allo svincolo di Cavenago in direzione di Brescia. Sull'A27 Mestre Belluno personale su strada tra l'allacciamento Venezia Belluno e Treviso Nord in direzione di Venezia. Infine lungo la statale via Aurelia lavori di manutenzione tra l'incrocio Sarzana, strada statale 62 della Cisa e l'incrocio Ressora. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Yuhu! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
7: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
6: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
10: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
9: Ok.
10: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
9: Oh no!
10: Il sole che splende...
9: No, ti prego, no!
10: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
9: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
11: Disney presenta...
12: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
13: Maui, Maui, sei
12: mitico.
13: Oceania.
14: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
13: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
12: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
13: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
16: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: 8 e 4 minuti ancora, buongiorno a tutti voi da Radio Subasio con Jonathan Menzi fino alle 10 in questo venerdì mattina. Passa a trovarci anche Franco Battiato con Centro di Gravità Permanente.

0: Asio, 21 di agosto, allora andiamo a vedere qualche ricorrenza legata a questa data, partendo dal 1888, perché arriva la calcolatrice da ufficio, viene brevettata la prima addizionatrice meccanica, si chiamava, a stampa, quindi l'antenata di tutti i registratori di cassa e calcolatori moderni. Ma ve lo ricordate che figata anche in questo caso, che andavamo in ufficio dai nostri genitori, qualche parente insomma ce l'aveva questa e ci divertivamo a stampare le addizioni fatte a caso naturalmente, ma per il gusto di vedere uscire lo scontrino. Va bene, noi stiamo parlando proprio di calcolatrici questa mattina, che era un oggetto invece che era presentissimo nei nostri astucci. Allora vi abbiamo chiesto così il primo oggetto che vi viene in mente pensando proprio al vostro astuccio ai tempi della scuola. Intanto andiamo al 1911, il furto del secolo della Gioconda. Vincenzo Perugia stacca la Monna Lisa di Leonardo da Vinci dalla parete del Louvre, la nasconde sotto il cappotto ed esce indisturbato dal museo. Il quadro rimarrà nascosto sotto il suo letto per oltre 2 anni prima di essere recuperato a Firenze. E poi nel 1857 Baudelaire e il suo editore vengono multati per l'immoralità della raccolta I fiori del male. 6 poesie sono state escluse dalle edizioni successive, uno di quei casi in cui provare a cancellare un libro ha finito per renderlo ancora più famoso per dubbia moralità, insomma, per argomenti che per l'epoca erano assolutamente tabù. Chissà, forse proprio come il testo di questa canzone di Cioffi. Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

c'è Laura Pausini, 8:16 minuti su Radio Subasio. Stiamo ricordando i tempi della scuola, quando eravamo delle spugne e imparavamo davvero tutto, anche i testi delle canzoni. Oggi magari a distanza di tanti anni quei testi ce li ricordiamo perfettamente a memoria. Quali erano quelle canzoni allora? Se vi va, richiedeteci proprio una di quelle, perché tra poco abbiamo uno spazio unico per voi nel Voice Box. Alle 8:30 suoneremo una canzone che potete richiederci con un vocale al 348 075 8060. Ma mandatelo adesso, perché sarà il più veloce che tra poco sarà in diretta con noi.

0: con Gocce di Memoria 8:23. Buongiorno da Jonathan, questa è Radio Subasio e oggi, siccome ricorre il brevetto della calcolatrice, ci stiamo ricordando un po' i tempi della scuola e quello che era nel nostro astuccio.
1: Buongiorno a tutti, Claudia da San Giuliano Terme, che ricordi? Io sono classe 76. Avevo un astuccio che con dei pulsantini mi scattavano fuori delle scomparti segreti laterali.
0: No, bello!
1: Poi sì, le gomme, ma le corse con le nonne, con le mamme a fare la spesa con quei detersivi che davano i portachiavi a forma di scarpetta.
0: Sì.
1: O di fantasmini che si illuminavano al buio. No, ragazzi, cioè non potete capire, mi si accappona la pelle. Che tempi, veramente. Grazie, mi avete rallegrato la giornata. Ciao a tutti.
0: Grazie a te, grazie a voi che state mettendo sul piatto un sacco di ricordi. Ma la calcolatrice, voi l'avete mai capito il tasto C e AC a cosa servivano? Io le premevo tutte e due.

0: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Voice Box.
5: Voice Box.
4: La tua voce su Radio Subasio.
6: Ciao Subasio, Cristina da Cerveteri. Io vorrei ascoltare Ebony and Ivory. La sapevo tutta a memoria, abbastanza semplice e comunque una canzone ricca di significato, mi piace molto. Ciao.

La mitica Ebony and Ivory, Paul McCartney, Stevie Wonder su Subasio, protagonista del Voice Box, grazie alla richiesta di Cristina di Cerveteri che ci ha richiesto appunto e fatto riascoltare questo capolavoro al 348 075 8060 che adesso vi serve ancora, cari amici. Tutti i canterini e tutti sul palco di Radio Subasio, pronti quindi a buttare fuori lo stress accumulato da lunedì a oggi con lo sfogo canterino del venerdì, canta che ti passa, no? Della serie, quindi è arrivato il momento di esibirsi. Prima parlavamo delle canzoni che da quando siamo bambini ci ricordiamo a memoria, tutte le parole, tutto il testo. Beh, questa potrebbe essere un'idea, ma insomma, qualunque sia la canzone che volete interpretare per 15 secondi, registratela con un vocale e mandatecela al 348 075 80 60.

giorno insieme con te. Radio Subasio.

0: Perfetto, mi sono messo la giacca, sono sul palco di Radio Subasio e sono pronto ad accogliere i nostri canterini del pre-weekend. Sentiamo i primi due, abbiamo un duetto per iniziare.
1: Quest'estate ce ne andremo al mare.
2: Con che?
1: Con la

0: Bravi, bravi, la grinta.
1: Oggi è venerdì.
0: Sì.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: E Fabio.
1: Da Fabriano.
0: Grazie, ragazzi.
3: Per favore non piangere, non ci rimanere male, che noi due ci conosciamo bene, dalla prima elementare.
0: Bella.
3: Ciao a tutti, buon weekend, Alessandro.
0: Grazie,
3: da Roma.
0: Ciao Ale.
3: Non si è spento.
0: Aiuto. Qua sono partiti tre allarmi delle auto fuori.
3: Con te ritornerò, sì, con te. Ciao Jonathan, un
0: ciao.
3: Abbraccio a te e a tutti gli amici di Subasio.
0: Grazie,
3: da Civitavecchia.
0: Grazie, complimenti per l'acuto che ha spaventato due piccioni che erano qua sulla finestra, però per me era bello.
3: Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa. Lello da Roma,
0: Lello da Roma, passione travolgente, quella ce l'hai vista se non altro.
3: Mila e Ciro,
0: due cuori nella palla a volo, vabbè qua.
3: Ciao Carmen da Caserta.
0: Ciao, si torna ragazzini.
4: C'è una ragione che cresce in me e l'incoscienza svanisce come in un viaggio nella notte finisce. Dare amore a un uomo senza pietà.
0: Bellissima.
5: Buongiorno Subasiani.

0: Si viaggia sulla dolcezza questa mattina su Subasa insieme ad Ermal Meta, che ci porta alle 8.59 alle breaking news di TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Abbiamo spazzato via l'Iran. Donald Trump torna a rivendicare la portata dell'operazione militare americana contro Teheran. Il presidente USA lo dice in una intervista al suo ex accusatore Cohen. L'inquilino della Casa Bianca mette in guardia: presto avremo il pieno controllo su Hormuz. Nella notte attacco con droni russi nella regione di Kharkiv, 2 donne sono state uccise, altre 2 persone invece sono rimaste ferite. Kiev bombarda le infrastrutture energetiche di Mosca, mettendo in crisi le capacità produttive della Russia. Il via libera del CDA di Monte dei Paschi di Siena alla strategia dell'amministratore delegato Lovaglio non sarebbe stato unanime. Il prossimo 29 agosto l'assemblea dei soci. Il piano prevede una doppia operazione su Banco BPM e Banca Generali per costruire un'alternativa all'offerta lanciata da Intesa sul gruppo senese. Una donna è stata trovata morta in casa vicino a Potenza, presentava un grave trauma al volto. I sanitari chiamati dal marito e dal figlio, ma i soccorsi sono stati vani. Inquirenti al lavoro, nessuna ipotesi esclusa. Maltempo al nord e al centro, Lombardia e Toscana, le regioni più colpite in queste ore con frane, esondazioni e migliaia di fulmini, strade e ferrovie interrotte, frazioni isolate, blackout diffusi. In Val Camonica, nel Bresciano, 81 evacuati, allagamenti, alberi caduti in Friuli. A Taranto questa sera la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026. Si tratta della 4ª edizione organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. Ci saranno anche il presidente Mattarella e la premier Meloni. Tennis, Cobolli soffre ma si aggiudica la semifinale a Cincinnati. Il romano supera lo statunitense Paul in 3 set nei quarti di finale del Master 1000. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Forte maltempo a nord e sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci temporali sempre più diffusi, in graduale attenuazione dal pomeriggio al nord-ovest. Qualche pioggia o rovescio possibile anche su Marche, Campania e Sardegna. Tempo più stabile altrove. Alla sera tendenza a un generale miglioramento, a parte ancora qualche precipitazione su Levante Ligure, Alta Toscana, Lazio e nord-est. Sensibile calo termico a nord in Toscana, caldo intenso su Medio Adriatico e regioni meridionali. Per maggiori dettagli meteo.it.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: È vero quando ci scrivete che Radio Subasio è una medicina. Principio attivo, grandissima musica, effetti collaterali, buon umore, zero stress, tenere fuori dalla portata dei musoni. Arrivano i Dire Straits.

0: Salda Vinci, 9:12 minuti, questa è Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan Menzi, anche oggi con voi fino alle 10, anche nel weekend in realtà. Poi prossima settimana cambieremo la collocazione della mia presenza. Intanto però giochiamo con la canzone da indovinare, e c'è un cantante che è nato ai bordi di periferia. Forse potrebbe bastare già questo per indovinarlo, però vi dico anche che il suo nome di battesimo richiama direttamente il dio greco dell'amore e del desiderio. È una delle pochissime superstar italiane capaci di riempire stadi e palazzetti in tutto il mondo, davvero ci rappresenta nel mondo con la musica. Nel titolo ci sono quattro parole, nel titolo della canzone da indovinare, parla di un sentimento fortissimo che non finisce mai, quindi provate a riconoscerla. Adesso arriva la clip mostrificata e poi diteci chi è questo cantante, che so già che avete capito benissimo. Come si intitola questa canzone? Questo sentimento che non finisce mai, al 348-075-8060. Il più veloce tra poco sarà in diretta con noi su Subasio.
1: Sto

0: Logico, Cesare Cremonini, 9:21 minuti su Radio Subasio. Saluto Francesca che sta giocando con noi alla canzone da indovinare. Buongiorno Franci.
1: Buongiorno a voi. Ciao.
0: Benvenuta su Subasio.
1: Grazie.
0: Come stai?
1: Bene, bene, tutto bene.
0: Com'è dalle tue parti? Da dove ci stai contattando?
1: Da Tivoli, dalla bellissima città di Tivoli.
0: Bellissima. E fresca oggi?
1: Oggi un po' sì, oggi un po' sì, speriamo bene.
0: Dai, incrociamo le dita perché sì, ci stanno parlando di temporali in arrivo e sappiamo che di questo periodo quando passano, mamma mia, fanno in maniera decisa. Senti Francesca, allora raccontaci un po' di te invece, che fai nella vita, nel tempo libero.
1: Ho 42 anni, sì? E faccio la segretaria da una pediatra,
0: sì?
1: Infatti sto andando al lavoro, e ho 3 figli. Okay. 2 figli grandi, uno di 20 e uno di 16 e uno piccolino di 5 mesi.
0: Bellino! Come l'hai chiamato?
1: Leonardo.
0: Ok, ma non volevi chiamarlo Leonardo, vero?
1: No, no.
0: Come lo volevi chiamare? Diccelo un po'.
1: Eros.
0: Ok, perché ci stai dicendo Eros? Perché è il cantante da indovinare, ovvero Eros.
1: Con una emozione per sempre.
0: Perfetto, va bene. Ora torniamo un attimo dal figlio e dal marito. Perché non l'hai chiamato Eros?
1: Non me l'ha fatto chiamare mio marito. Veramente ci ho provato con tutti e 3 i figli, essendo tutti e 3 maschi, ma non c'è stato verso. È un po' geloso perché sa che io sono innamorata di Eros Ramazzotti da sempre.
0: Sì.
1: E quindi
0: non ha voluto per quello, mannaggia.
1: No.
0: Magari la spunti col quarto figlio, dai, magari la prossima volta.
1: Basta,
0: ok, fermi così. fermi tutti. Ok, va bene. Va bene, va bene. Allora, senti, chi vogliamo salutare? Tanto il titolo ce l'hai detto, era quello giusto, quindi
1: saluto mio marito, sì? I miei figli e tutte le mie amiche, sì? e tutti i cittadini di Tivoli, che è una città bellissima, quindi
0: vero.
1: Venite a vederla perché ne vale veramente la pena.
0: Senti, ma Eros lo salutiamo, visto che sei una sua fan numero uno.
1: Ti amo da sempre, ti amerò per sempre.
0: Ecco, qui è contento il marito, starà festeggiando. Comunque, se Eros è in ascolto di Radio Subasio, perché noi sappiamo che anche Eros Ramazzotti sceglie Radio Subasio, magari ti ha sentito in questo momento, insomma. Un abbraccio grande.
1: Spero.
0: Speriamo. Ciao Francesca. Questa era la canzone da indovinare, un'emozione per sempre.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
10: Il padre di Bobby Solo non voleva che si usasse il cognome di famiglia sui dischi, allora lui decise: chiamatemi Bobby, solo Bobby. Solo che la segretaria capì male e lo registrò anche con Solo.

0: con My Name is Luca 1987. Siete su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan, saluto Daniele, Gabriele, Emanuela da Roma, saluto Luigia da Perugia e i tanti amici che ci hanno raggiunto questa mattina per raccontarci quale oggetto avevano nell'astuccio, perché oggi è il giorno del brevetto della calcolatrice e quindi ci siamo ricordati i tanti oggetti che portavamo con noi a scuola. Sentiamo.
1: Ciao Jonathan, sono Elisabetta da Roma. Una cosa che mi ricordo delle elementari, essendo degli anni 70, è il pallottoliere.
2: Ciao Carlo da Roma, ricordo l'elastico con la quale legavo i libri per non portare lo zaino quando andavo alle medie.
0: Vero.
3: Buongiorno, ricordo degli anni 80. Io avevo il diario di Bim Bum Bam, chi se lo ricorda? Anna da Torrita.
0: E come? Ci ricordiamo anche l'odore di quella famosa colla che sapeva di mandorla, vero? Arriva Tananai su Subasio.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità.

0: Io ci sarò gli 883 alle 9:51 minuti su Subasio.
1: E io ci sono sempre.
0: E lui c'è,
1: Jonathan.
0: Lui c'è. Ora Pezzali arriva col cavallo bianco. Io ti va bene un monopattino?
1: Non sai che è tanto che non vado sul monopattino. Il mio monopattino da bambino era un semplice monopattino senza motore.
0: E quelli che spingevi.
1: Rosso, che spingevi, sì, sì. A cui ero affezionatissimo. Mi hai acceso un ricordo.
0: Certo. Oggi ne abbiamo accesi tanti perché abbiamo parlato di cosa c'era nell'astuccio della scuola.
1: Penso che bello. Temperino.
0: Sì, sì, sì.
1: Questo è un altro ricordo. Basta, se no siamo qui fino a domani. Invece oggi parliamo di una cosa importante, i cosiddetti benefit che molte aziende riservano ai loro dipendenti. C'è una notizia interessante che ci porta a Pordenone, dove il Teatro Verdi è il primo a consentire ai lavoratori delle aziende aderenti al progetto Welfare Territoriale Friuli Venezia Giulia di acquistare i biglietti dei propri spettacoli utilizzando il credito welfare dei dipendenti delle aziende che aderiscono a questo progetto.
0: Bello, si lavora molto anche meglio quando ci sono questi
1: molto,
0: benefit.
1: Molto molto molto bello, si fa cultura e la cultura diventa un benefit che secondo me è straordinario e mi piacerebbe sapere intanto cosa ne pensate voi di questa idea, se potrebbe essere adottata anche in altre zone d'Italia, magari nella vostra azienda, e poi se la vostra azienda offre beni e servizi ai propri dipendenti per migliorarne la vita. Come spendereste per esempio il vostro welfare aziendale? È una buona idea anche per far girare magari l'economia locale? Ne parliamo come ogni mattina, anche questa mattina al 348 075 80 60.
0: Tu mi piaci tanto.
1: È reciproco, grazie.
0: Arriva Safe su Radio Subasio.

0: The Wake Up Call. Abbiamo raggiunto le 9.59 di questo venerdì mattina. Da qui il fine settimana comincia a vedersi bene. C'è ancora un po' di strada, ma almeno sappiamo dove stiamo andando e soprattutto con chi farla, con il nostro Stefano Pozzovivo, che tra poco arriva a tenervi compagnia su Radio Subasio. Prima le breaking news di TGcom 24. Quando sono le 10 in punto, noi ci sentiamo domani.
1: Buona giornata da Federica De Boni. A Tito, in provincia di Potenza, una donna di 57 anni è stata trovata morta nell'appartamento in cui viveva. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La donna presenta un gravissimo trauma facciale. Al momento non si esclude nessuna pista, a partire da quella familiare. Sentiti marito e figlio, si indaga per omicidio. Il maltempo sferza il nord e il centro del paese. Tra le regioni più colpite, Lombardia e Toscana, nel Bresciano esonda l'olio, 81 gli sfollati. In provincia di Bergamo è evacuato un campeggio con 250 ospiti a Isola di Fondra. Nelle province toscane molte utenze senza luce. In Liguria chiusi due tratti dell'Aurelia tra Savona e Arenzano. Donald Trump parla dell'operazione militare contro Teheran durante una intervista con il suo ex avvocato Cohen. Li abbiamo annientati militarmente, gli iraniani non avranno l'arma nucleare, ribadisce l'inquilino della Casa Bianca. Presto avverte, avremo il pieno controllo di Hormuz. MPS lancia offerte su Banco BPM e Banca Generali per complessivi 34 miliardi dopo il via libera del CDA dell'Istituto Senese al piano della D. Lovaglio per contrastare l'OPA di Intesa. Il gruppo bancario allargato diventerebbe il terzo italiano per totale attivo, con un bilancio pro forma pari a circa 466 miliardi di euro. Non sono lucidissimo, anche se sto bene, spero di avere i domiciliari. Lo scrive Walter Lavitola alla sua compagna. L'imprenditore in carcere a Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, il conduttore amico di Report, ammette di aver fatto degli errori. Calcio ai playoff della Conference League, l'Atalanta di Sarri al debutto non sfonda, pareggia 0-0 con l'Apoel Tel Aviv. Si deciderà tutto nella gara di ritorno. A Taranto questa sera il via alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
3: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder porta con te chi ti conosce meglio, così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Pronti ai nastri di partenza anche in questo venerdì, numero 21 di agosto 2026. Buondì da Stefano Pozzovivo con voi fino alle 13. L'inizio oggi è riservato agli stadio di Chiedi, chi erano i Beatles?

Gaetano Curreri, gli Stadio. Curreri, autore di canzoni straordinarie anche per altri grandi interpreti italiani, qui con un classico del gruppo Chiedi chi erano i Beatles, che ci ha riportato indietro fino a un lontano 1984. Buongiorno miei cari amici, ovunque vi troviate, buona estate e buon agosto per tutta la parte che ne resta, che è ancora una cospicua parte. Per quanto riguarda la mattina, beh, il programma è chiaro: tante canzoni, tante emozioni, qualche sogno e anche, come accade ogni giorno, qualche spunto di riflessione che ci arriva oggi da Pordenone, dove il Teatro Verdi è il primo a consentire ai lavoratori delle aziende che aderiscono al progetto Welfare Territoriale Friuli Venezia Giulia di acquistare i biglietti dei propri spettacoli utilizzando il credito welfare dei dipendenti delle aziende che aderiscono all'iniziativa. Davvero una bella iniziativa, a parere personale, ma credo molto condivisibile. E oggi vorrei chiedervi proprio cosa ne pensate di questa iniziativa e capire e sapere se la vostra azienda offre beni o servizi ai propri dipendenti per migliorarne la vita. Come spendereste il vostro welfare aziendale, come hanno e stanno facendo in Friuli Venezia Giulia, per esempio? È una buona idea anche per far girare l'economia locale? Per esempio, potrebbero essere riservati dei biglietti per spettacoli di arte varia, anche di musica pop, per esempio. Ne parleremo al 348 075 8060, come sempre con il vostro punto di vista, ma anche con la vostra preziosa esperienza, se c'è. Il primo buongiorno di oggi va a Barbara, che ci ascolta e ci saluta da Rimini. Buongiorno a te Barbara e buon ascolto a tutti, anche con Francesco Gabbani.

Firenze, Fiorella Mannoia. Radio Subasio. Il Teatro Verdi di Pordenone è il primo a consentire ai lavoratori delle aziende che aderiscono al progetto Welfare Territoriale Friuli Venezia Giulia di acquistare i biglietti dei propri spettacoli utilizzando il credito welfare dei dipendenti delle aziende che aderiscono al progetto. Un progetto lanciato già nel 2023 che coinvolge oggi ben 85 aziende, 415 attività convenzionate e più di 2.864 lavoratori. L'impatto sul territorio è stato calcolato in 1.977.000 euro, generato dagli acquisti con il proprio welfare per beni e servizi come palestre, piscine, agenzie di viaggio e appunto anche il teatro, con circa il 70% del valore speso che rimane nella economia del territorio, sostenendo così anche il commercio di prossimità, i servizi, la cultura, lo sport e il turismo. Ecco, intanto mi piacerebbe sapere cosa ne pensate di questo progetto, se è mutuabile anche in altre zone d'Italia, magari la vostra, e poi se la vostra azienda offre beni o servizi ai propri dipendenti per migliorarne in qualche modo la vita. Ecco, come spendereste il vostro welfare aziendale? È una buona idea magari anche per far girare l'economia locale, come raccontano i dati del progetto Welfare Territoriale di Friuli Venezia Giulia? Ne parleremo a partire dalle 11, ma intanto l'invito è a scaldare i pensieri come ogni mattina e a renderceli, se vi va, con la vostra voce al 348 075 8060.

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
2: No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
5: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
4: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
10: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Un DNA musicale fuso, quello tra Gabry Ponte e Jovanotti, beh, che ha dato i suoi risultati in questa estate 2026. Proprio con DNA.

Come Ames, Jennifer Lopez, Marc Anthony per la versione internazionale di un successo che ben conosciamo, Made in Italy, decisamente. Sono le 10 da 44 minuti, un po' di secondi, gradiamo in questa nostra mattina fatta di note, quindi di belle canzoni, di emozioni, qualche sogno e anche qualche saluto, come in questo caso per Massimo e Barbara che ci ascoltano e ci salutano da quel di Roma. Vi ricordo che il 348-075-8060 è sempre attivo anche per i vostri messaggi, ma tra un po' torneremo sul tema. Intanto Negramaro.

La mia ragazza Luca Carboni, nella mattina in cui con voi stiamo parlando di welfare. E siamo partiti dal caso del Teatro Verdi di Pordenone, che è il primo a consentire ai lavoratori delle aziende aderenti al progetto di welfare territoriale del Friuli Venezia Giulia di acquistare i biglietti dei propri spettacoli utilizzando proprio il credito welfare dei dipendenti delle aziende che aderiscono. Siamo partiti da lì per chiedervi intanto cosa ne pensate, se la vostra azienda offre beni o servizi ai propri dipendenti per migliorarne la vita e come spendereste il vostro welfare aziendale. È una buona idea anche per far girare l'economia locale, come riferiscono i dati del progetto da cui siamo partiti quest'oggi? 348 075 8060.

0: Tempo di informazione su Subasio, quella che torna è quella delle 11.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Trump in una intervista torna sull'operazione militare degli Stati Uniti in Iran. Abbiamo spazzato via il paese, dichiara il presidente americano. Teheran non avrà l'arma nucleare e su Hormuz l'inquilino della Casa Bianca ribadisce: presto avremo il pieno controllo dello stretto. Europa divisa sulla fronte migrazione, Francia e Spagna non si uniranno a Finlandia, Svezia, Svizzera e Germania che hanno deciso di trasferire i migranti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle richieste d'asilo. Nel 2025 i cosiddetti dublinanti sul territorio dell'Unione erano 111.000. Serve un impegno nazionale per Taranto e per i suoi abitanti, lo scrive Mattarella in un messaggio alla città in occasione del Via dei Giochi del Mediterraneo. Meloni annuncia un tavolo per l'ex Ilva a settembre. Il Presidente della Repubblica e la Premier questa sera saranno alla cerimonia di inaugurazione. Una 57enne di Tito in provincia di Potenza è stata trovata morta all'interno dell'appartamento in cui abitava. Inutili tentativi di rianimarla dei sanitari del 118. La donna presentava un grave trauma facciale. Si indaga per omicidio. Sentiti marito, figlio e amici della famiglia. Forte maltempo al nord e al centro. Nelle ultime ore nubifragi, allagamenti e frane in diverse zone. Sorvegliate speciali Friuli, Venezia Giulia, parte di Lombardia, Liguria e Toscana, 250 evacuati da un campeggio nella Bergamasca, chiusi due tratti dell'Aurelia tra Savona e Arenzano, al sud ancora caldo intenso. Calcio, l'Atalanta sotto la guida di Sarri fatica nel match d'andata dei play-off di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv, finisce a reti inviolate 0-0, si deciderà tutto nella gara di ritorno. Gli orobici saranno senza Scalvini, fuori per un infortunio alla caviglia. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade, traffico da rientro nelle prossime ore. In base alle stime di ANAS saranno 24 milioni i veicoli in viaggio. Bollino rosso nel pomeriggio di oggi, nella mattinata di domani e nel pomeriggio di domenica. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri. Intanto sulla 7 Milano-Genova si registra un chilometro di coda per traffico tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Sulla 12 Genova Rosignano code per un mezzo in panne tra Sestri Levante e Lavagna in direzione di Genova. Sulla 14 Pescara Bari segnalata una perdita di carico tra Bitonto e l'allacciamento Bari Nord, raccordo per la tangenziale in direzione di Taranto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Disney presenta...
11: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
12: Maui, Maui, sei
11: mitico.
12: Oceania.
13: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
12: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
11: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
12: Oceania. Dal 19 agosto al cinema.
14: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Ogni ora che si rispetti comincia sempre con un classico da collezione qui su Radio Subasio. Questa nuova ora insieme la iniziamo con Bob Marley and the Wailers per Jamming.

0: Bossa nostra Gaia, Radio Subasio. In questa nostra mattina ci stiamo occupando di welfare e di questa iniziativa interessante che arriva da Friuli Venezia Giulia, dove il Teatro Verdi di Pordenone è il primo a consentire ai lavoratori delle aziende che aderiscono al progetto welfare territoriali del Friuli Venezia Giulia di acquistare i biglietti dei propri spettacoli utilizzando proprio il credito welfare dei dipendenti delle aziende che aderiscono. Vi ho chiesto cosa ne pensate, se la vostra azienda offre beni o servizi a voi, ai propri dipendenti, per migliorarne la vita, e come spendereste il vostro welfare aziendale. Può essere secondo voi una buona idea anche per far girare in qualche modo l'economia locale?
1: Saida dalla Finlandia. Io devo dire che qui in Finlandia, per esempio, questa iniziativa già c'è da molto tempo. Non so dirvi esattamente da quanto, però c'è sempre stata. Nel senso che le aziende, alcune, offrono appunto ai loro dipendenti dei benefits una volta all'anno di tot euro, che il dipendente può tranquillamente spenderli sia per quanto riguarda magari lo sport, la cultura o anche nei ristoranti, perché no? E quindi io devo dire che sono una di quei dipendenti che ne beneficerà, e infatti sto andando in palestra usando appunto quel bonus. Io mi auguro che comunque anche l'Italia prenda questa decisione, perché è una cosa molto incoraggiante, secondo me.
0: Molto incoraggiante e forse anche da incoraggiare. E voi? 348 075 8060.

0: Amore senza fine, Pino Daniele. Di welfare territoriale stiamo parlando dopo il caso del Teatro Verdi di Pordenone, il primo a consentire ai lavoratori delle aziende che aderiscono a questo progetto del Friuli Venezia Giulia di acquistare i biglietti dei propri spettacoli utilizzando il credito welfare dei dipendenti delle aziende che aderiscono. E allora vi ho chiesto intanto cosa ne pensate, se la vostra azienda, anche la vostra azienda, offre beni e servizi ai propri dipendenti per migliorarne la vita, e come spendereste voi il vostro welfare aziendale. È una buona idea anche per far girare l'economia locale? Sentiamo, anzi continuiamo ad ascoltare i vostri contributi.
1: Sono Chiara da Milano. Anch'io ho il welfare che quest'anno ho utilizzato per acquistare un viaggio per mia figlia che domani partirà per gli Stati Uniti. Quindi ho comprato un biglietto aereo, sono molto contenta perché era il premio che volevo farle per la maturità. E oltre a questa spesa possiamo spendere il welfare anche per teatri, concerti, palestre e altre attività, insomma, ludiche. Quindi evviva il welfare e grazie Radio Subasio.
0: Il welfare che a questo punto si estende anche ad altri aspetti della vita, come appunto le attività ludiche e anche quelle culturali, ricomprendendo gli spettacoli, per esempio.
2: Sarebbe una bella iniziativa, ma in pratica abbiamo perso il potere d'acquisto del salario, anche perché con il welfare si è costretto a spenderli. Non è che dici uno magari me li metto da parte per qualcosa, comunque sia, non è più il TFR, non è più niente, è il welfare e te li fanno spendere, quindi ti trovi alla fine carriera lavorativa con una pensione bassa e pochi soldi. Purtroppo siamo andati a finire così. Giuseppe da Gubbio.
0: E secondo voi? 348 075 8060.

0: Radio Subasio.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
1: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la fiera mondiale campionaria del peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio Subasio e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

My Everything Barry White in questa nostra mattina in cui stiamo parlando di welfare e di quelle aziende che appunto nell'offerta di beni o servizi ricomprendono anche per esempio il teatro, come avviene in questa iniziativa molto bella del Friuli Venezia Giulia. Vi ho chiesto cosa ne pensate e se anche la vostra azienda offre beni o servizi ai propri dipendenti per migliorarne la vita. Come spendereste o come spendete il vostro welfare aziendale? Marco da Perugia: nella mia azienda il welfare c'è dal 2021. All'inizio pensavo fosse la solita trovata per non darci l'aumento. Poi ho scoperto che con quei soldi ho pagato l'asilo nido di mia figlia per 8 mesi. Ho cambiato idea, lo ammetto. Silvia di Roma mi scrive: io lo uso tutto per i centri estivi dei bambini da giugno a settembre, è la voce che mi salva il bilancio familiare. Non è beneficenza, è che quei soldi arrivano interi senza passare dalle tasse. È matematica, non buonismo. Paolo invece da Fiesole: bello, però, scrive, io preferirei soldi in busta paga e decidere da solo. Il welfare aziendale è un'azienda che ti dice come spendere i tuoi soldi. Chiamiamolo col suo nome. E secondo voi? 348 075 8060.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: I Wanna Die For You, Gianna Nannini, nella mattina in cui con voi abbiamo parlato di welfare e di come le aziende distribuiscono appunto questa, diciamo così, queste somme attraverso la possibilità di poterle spendere in servizi che possono andare, come ci dimostra il caso citato del Friuli Venezia Giulia, anche per esempio in biglietti per spettacoli teatrali. E allora vi ho chiesto cosa ne pensate, se la vostra azienda offre beni o servizi ai propri dipendenti per migliorarne la vita e come spendereste o spendete il vostro welfare aziendale. Emanuele da Castel Raimondo, welfare aziendale? Nella mia azienda il welfare è il distributore del caffè che ogni tanto funziona. Ascolto queste cose come si ascolta un documentario sulla Norvegia. E vabbè, Loredana di Arezzo, faccio l'assistente familiare, nessuna azienda, nessun credito, nessun catalogo, però quello che dici sul territorio è vero, quando la gente ha qualcosa in più da spendere lo spende qui, lo vedono nei negozi del centro che riaprono o chiudono. Ma c'è anche un altro contributo?
1: Daniele di Terni, welfare nella mia azienda è dal 2021, funziona, però se non hai figli a carico, diciamo, non puoi spenderlo, io lo uso per la spesa e per la benzina e il gasolio, puoi spendere fino a 1.000 euro, non avendo figli a carico puoi spendere solo 1.000 euro per mangiare e fare benzina, quegli altri che rimangono appiccati, diciamo che intorno alle 350-400 euro in base a uno a che livello sta, o li butti sul fondo pensionistico oppure lo prendi a dicembre in busta paga ma viene tassato, o se no dovresti fare buoni a Amazon. Ma io dico, perché non è possibile spendere tutto in benzina e mangiare?
0: Una domanda più che sensata. Chiuderei con non un detto ma una vecchia logica che diceva più o meno così: tra averli e non averli, meglio averli.

0: Come One Spice Girls ci accompagnano verso un nuovo appuntamento informativo, è quello delle 12 in punto, qui su Subasio.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Oltre 200 interventi dei vigili del fuoco in poche ore in Lombardia per il maltempo. Nella Bergamasca 6 comuni isolati, Brembo e Serio in piena. A Milano attenzionati Seveso e Lambro. In Toscana alberi abbattuti, allagamenti e blackout. Disagi anche in Friuli, Piemonte e Liguria. La donna di 57 anni trovata morta in casa vicino Potenza con un grave trauma al volto, sarebbero stati fermati marito e figlio. Inutili tentativi di rianimazione dei sanitari del 118 chiamati poco prima di mezzanotte. Sul posto le forze dell'ordine sotto sequestro l'abitazione. Non si arrestano i rincari dei carburanti, la benzina segna un nuovo picco, sale a 2,005 in modalità self sulla rete stradale, il prezzo più alto da circa 3 anni. Il gasolio raggiunge invece 2,122 al litro, sono i dati rilevati dall'osservatorio della MIT. Stiamo andando molto bene con l'Iran, li abbiamo annientati militarmente, Teheran non avrà l'arma nucleare, lo ha detto il presidente USA Trump in una intervista a Cohen, suo ex avvocato, ribadendo che presto lo stretto di Hormuz sarà sotto il controllo americano. Anche l'Olanda avvia le procedure per i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia nell'ambito del nuovo patto dell'Unione Europea su migrazione e asilo. È il sesto paese, dopo Finlandia e Svezia, che si erano aggiunte ieri, ad adottare le nuove regole. A Taranto questa sera il via alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, alla cerimonia di inaugurazione anche Mattarella e Meloni. In Olanda la prima giornata del 12esimo Gran Premio di Formula 1, i due piloti delle Ferrari, Hamilton e Leclerc, ottimisti. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tempo, previsioni a Radio Subasio.
3: Buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it. Agli ascoltatori di Radio Subasio, insistono piogge temporali localmente intense al nord sulle regioni centrali tirreniche, nelle Marche, nel nord della Sardegna, in estensione anche alla campagna settentrionale, ma con tendenza a una graduale attenuazione a nord-ovest. Tempo più stabile altrove, alla sera tempo in miglioramento, a parte ancora qualche pioggia su Levante Ligure, Alta Toscana, Lazio e nord-est. Temperature sotto la media al nord e in Toscana, caldo intenso su Medio Adriatico e regioni meridionali. Per tutti i dettagli meteo.it.
4: Radio Subasio.
5: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, Il Diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
10: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
0: Adattamento italiano della celebre Don't Dream It's Over del gruppo australiano Crowded House. Quella che arriva è stata rivisitata nel 91 da Antonello Venditti, appunto, ed è diventata

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Balorda nostalgia, Olli, questa nostra mattina, quando abbiamo superato le 12 da 14 minuti, in vostra compagnia Stefano Pozzovivo fino alle 13, tra le tante note che fanno parte di questa porzione di giornata. Per esempio, i 100 messaggi cantati da Lazza.

Esseri umani, Marco Mengoni nella nostra mattina. Qui su Subasio, quando a questo punto arrivano come sempre i nostri saluti arretrati, sono pretesti belli e buoni per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere, come Amelia che ci ascolta e ci saluta dalla Spezia, e ancora Lucilla che ci ascolta e ci saluta da Urbino, e ultima non ultima Marta che ci ascolta e ci saluta da Casoria. Per voi e per tutti, anche i pinguini tattici nucleari.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
1: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la fiera mondiale campionaria del peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio Subasio e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su Fiera Mondiale del peperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
4: Disney presenta:
5: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
6: Maui, Maui, sei mitico.
4: Oceania:
7: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine LaGaia.
8: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
12: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
13: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
14: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
13: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
14: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
13: È buonissima!
14: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
13: E per risotti cremosi?
14: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
15: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
17: Perché se non Deghi, non ci credi.
18: A 3 anni dall'ultimo album, Luciano Ligabue torna con un nuovo singolo che peraltro accompagnerà i titoli di coda del documentario Luciano Prima di Tutto, in uscita anche in streaming e on demand il prossimo 4 settembre. Si intitola Qualcosa.

0: I love you when you're under my skin.
1: Frank Sinatra con Bono, I Got You Under My Skin, per un grande classico di genere. A questo punto vi dico, fra pochi minuti sveleremo il tema di cui si parlerà nella pausa pranzo, la tradizionale ora che apre il nostro pomeriggio, la prima parte del nostro pomeriggio, e lo faremo proprio con chi vi condurrà in quella parte di giornata. Intanto però c'è tempo, come ogni giorno, per altri canzoni, per altri successi, come con Brunori Sas.

0: Come Mona Lisa, Mango, che voce, che atmosfere. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Sta? Bene.
1: Bentrovato. Parlo
0: allora,
1: così
0: oggi,
1: oggi si parla di fumetti, no?
0: Quindi parli sottovoce.
1: No, e ci siamo ispirati te lo dico domani, vai.
0: Forse è il caso che io...
1: No, faccia un pisolino. È l'indagatore dell'incubo, Dylan Don.
0: Ah, Dylan Don.
1: Dylan Don. Che compirà proprio 40 anni.
0: 40 anni.
1: Esatto.
0: Di così
1: esatto.
0: Poco, ma vabbè, pensavo di più.
1: Pensa. Se li porta bene, però, Din Dong.
0: Se li porta molto bene, Din Dong Dang. E certo che i fumetti aprono una scoperchia, un vaso di Pandora, perché ci riportano sicuramente a un periodo della nostra vita, forse più noi che non le nuove generazioni, che passano più tempo magari davanti a un monitor.
1: Ci sono gli appassionati,
0: però ci sono gli appassionati.
1: Ci sono dei cultori, anzi,
0: come testimoniano i tanti mercatini in giro per l'Italia dove è possibile scambiare fumetti d'epoca. Io per esempio, vabbè, adesso senza fare nomi, perché ci sono riviste che sono ancora
1: quelli della
0: commercio.
1: Marvel, dai,
0: però certo, quelli della Marvel, quelli della Disney,
1: sì.
0: Ma ce ne sono, E allora oggi si parlerà proprio di quei fumetti a cui eravate legati, se ne collezionavate, e chi era il vostro personaggio del cuore. E poi è una passione che avete tramandato ai vostri figli, o semplicemente vi siete trasmessi con i vostri fratelli, magari quelli maggiori che leggevano un giornalino e vi hanno trasmesso questa passione.
1: O magari siete gelosi della vostra collezione.
0: Certo.
1: E non li fate toccare a nessuno.
0: Certo. Anche perché ci sono alcuni fumetti che probabilmente tengono
1: un valore.
0: Ma tengono l'attenzione più attiva, anche e soprattutto tra gli adulti,
1: sì,
0: che in quei fumetti trovano rifugio dal logorio della vita moderna. Ti è piaciuto? Bene. Vogliamo ricordare
1: il contatto?
0: Sì.
1: Dovrebbe essere sempre quello: 348 075 8060.
0: Mi pare di sì.

0: Eccoci dunque, ma le canzoni da Hit Parade ce ne saranno anche nelle prossime ore, sono quelle del nostro pomeriggio, dove vi consiglio di rimanere incollati alla radio. Intanto però arrivano anche i saluti dal pozzo con l'ultimo consiglio, cioè quello di seguire le informazioni nel nuovo aggiornamento. Quello che arriva è quello delle 13 e come sempre, amici miei, fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. La procura di Potenza indaga per omicidio dopo la morte di Maria Vittoria Carbone di 57 anni avvenuta questa notte a Tito. Il figlio di 30 anni interrogato dagli inquirenti. Dalle nuove informazioni la vittima sarebbe stata uccisa in casa del giovane che vive in un appartamento adiacente a quello del padre, da tempo divorziato dalla donna. Nord Italia sferzato dal maltempo, numerosi disagi e i danni per i forti temporali in molte regioni, tra le più colpite Lombardia, Trentino, Toscana e Liguria. Frane e smottamenti hanno costretto centinaia di persone ad evacuare, tromba d'aria a Rapallo e Grosseto, senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco e della protezione civile. In una intervista al New York Times la premier Meloni ammette che da settimane non sente Donald Trump e alla domanda se a breve abbia in programma un confronto con l'inquilino della Casa Bianca risponde vedremo. Intanto sul fronte medio orientale il presidente USA ha ribadito abbiamo annientato l'Iran e Hormuz sarà sotto il nostro controllo. Un deposito segreto di armi è stato scoperto nelle vicinanze di Berlino in Germania, lo scrivono i media locali. Le autorità della sicurezza tedesche sospettano che dietro ci sia la mano della Russia e che gli armamenti fossero destinati ad agenti incaricati di compiere attentati. Si allarga il caso dei dublinanti, anche i Paesi Bassi procederanno con i trasferimenti verso l'Italia dei migranti nel rispetto delle regole del patto sulla migrazione, entrato in vigore lo scorso 12 giugno. Chi è arrivato però prima di quella data, viene spiegato, non rientrerà nella misura. Tennis, Flavio Cobolli accede alla semifinale del Cincinnati Open grazie al successo in rimonta sullo statunitense Tommy Paul nei quarti in 3 set. Per il tennista romano è la prima volta in un Master 1000. Domani affronterà il francese Arthur Fils. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade al via nelle prossime ore il controesodo, sarà un weekend con il bollino rosso. ANAS prevede una intensificazione della circolazione lungo la A2 autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, sulle statali 106 Ionica e 18 Tirrena Inferiore, sulle autostrade A19 Palermo-Catania e lungo la A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia. Intanto sulla A1 Milano-Bologna traffico intenso con code tra Modena Nord e l'allacciamento con la A22 in direzione di Milano. Sull'A4 Brescia-Padova rallentamenti tra Somma Campagna ed Esenzano in direzione di Brescia. Sull'A7 Milano-Genova 1 chilometro di coda per traffico intenso alla barriera di Milano in direzione della capoluogo lombardo. Sull'A14 Pescara-Bari code per un incidente tra Termoli e Vasto Sud verso Pescara. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Le 13 da 4 minuti, ben trovati, il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, inizia la pausa pranzo di Radio Subasio e per voi un classico di Bruce Springsteen.

Dancing in the Dark di Bruce Springsteen, collection delle 13 in apertura della pausa pranzo. Bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17. Oggi si parla di fumetti e nello specifico vi chiedo qual è il fumetto a cui eravate più legati. Magari ne collezionavate qualcuno. Chi era il vostro personaggio del cuore? È una passione che avete tramandato a figli o fratelli e sorelle minori? Ecco, se volete raccontarmi il tutto, come sempre, 348 075 80 60.

Giovanotti e anche Magazine, che ci hanno fatto compagnia per chissà quanto tempo, no? Durante la nostra infanzia erano un passatempo da condividere con gli amici e qualcosa di cui parlare per tutta la settimana, rivivendone avventure e peripezie. Beh, a settembre di quest'anno uno dei fumetti storici italiani, Dylan Dog, compirà 40 anni. Era il 26 settembre dell'86 quando questo indagatore dell'incubo sbarcò per la prima volta in edicola, affascinando da allora milioni di lettori. Qual è il fumetto a cui eravate più legati? Ne collezionavate qualcuno? Chi era il vostro personaggio preferito? 348 075 80 60.

0: cosa succede in città di Vasco? Siete su Radio Subasio, si parla di fumetti, vi chiedo qual è il fumetto a cui eravate più legati, ne collezionavate qualcuno e chi era il vostro personaggio preferito. 348 075 80 60, sentiamo.
1: Ciao, sono Simone, io ho 26 anni ed è da 18 anni che faccio la collezione di fumetti della Marvel. È una passione che mi ha tramandato mio zio e ovviamente lui, crescendo, avrà 45 anni, ha smesso, ma io penso non smetterò mai e piano piano sto tramandando questa cosa anche a mio figlio. E il mio personaggio preferito è Spider-Man, il solo e l'unico.
2: Ovvio, Topolino per la mia età. Ciao, Alessandro da Prato. E personaggio? Super Pippo e Archimede. Ciao!

0: alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
1: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
7: No, no, a giocare a calcio!
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: All the things she said, Simple Minds, siete su Radio Subasio, oggi parliamo di fumetti e nello specifico vi chiedo qual è il fumetto a cui eravate più legati, se ne collezionate qualcuno, chi era il vostro personaggio del cuore, e ci siamo ispirati oggi a Dylan Dog perché il prossimo anno compirà i suoi primi 40 anni, era il 26 settembre dell'86 quando questo indagatore dell'incubo sbarcò per la prima volta in edicola, affascinando da allora milioni e milioni di lettori. Sentiamo.
1: Sono Francesco da Bologna, sono in viaggio per tornare a casa dopo il periodo in Italia delle vacanze. Allora, io ho sempre letto tantissimo il Topolino, il mio personaggio preferito però era Paperino, simpatico, sfortunato, vessato dallo zio Paperone. Sono riuscito con difficoltà a trasferire questo a mio figlio perché vivendo in Germania il Topolino non arrivava, però ogni volta che torniamo in Italia glielo compro. È comunque un appassionato di fumetti in generale, ne ha scoperti tanti nuovi, e questo. Ciao, grazie, un abbraccio.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

Un amore da favola di Giorgia volge al termine la pausa pranzo di oggi. Vi ho chiesto qual è il fumetto a cui eravate più legati e ne collezionavate qualcuno, chi era il vostro personaggio del cuore e se è una passione che avete tramandato a figli, fratelli o sorelle minori. Grazie di aver partecipato alla pausa pranzo di oggi, appuntamento a domani.

0: Breaking news di TGCom 24, minuto alle 14.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Nord Italia nella morsa del maltempo, forti temporali in diverse regioni. Allerta arancione in Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Toscana, che insieme al Trentino sono i territori più colpiti da frane e smottamenti. Più di 300 le persone evacuate, oltre 1000 gli interventi dei vigili del fuoco. Anche Svezia, Finlandia e Paesi Bassi procederanno a trasferire migranti verso l'Italia sulla base del nuovo patto europeo. Le autorità olandesi, coinvolto solo chi è arrivato dopo l'entrata in vigore delle regole lo scorso 12 giugno. Meloni, siamo tutelati, rimpatri accelerati, ora più semplici. Trump afferma: abbiamo spazzato via l'Iran e molto presto avremo il pieno controllo di Hormuz. Il presidente iraniano Pezeshkian: meglio chiudere la guerra oggi in posizione di forza e con un'America umiliata. Intanto, parlando al New York Times, Meloni dice: pensavo sarebbe stato più semplice con Trump, ma è andata diversamente, vedremo se lo sentirò a breve. Stasera a Taranto la cerimonia di apertura dei 20esimi giochi del Mediterraneo, presenti Meloni e Mattarella, siano un segno di speranza per un futuro che si vorrebbe di pace, sviluppo e tolleranza, al messaggio del capo dello Stato. Quasi 4.000 gli atleti arrivati da 26 paesi su 3 continenti. A Potenza si indaga sull'omicidio di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, il delitto nell'appartamento del figlio, adiacente a quello dell'ex marito. Nel Ferrarese invece è arrestato un uomo, avrebbe picchiato la compagna per poi impedirle di recarsi in ospedale, le ha rotto il naso e lesionato una costola. Sport calcio: finisce 0-0 il match di andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. Tennis: a Cincinnati Cobolli vince in rimonta contro l'americano Paul e si qualifica per la sua prima finale in un Masters 1000. Domani la sfida con il francese Fils. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: giornata segnata da temporali intensi che in più punti della rete stradale e autostradale causano code e rallentamenti, specie tra Emilia Romagna e Toscana. Si raccomanda di fare attenzione alla guida. Sulla A1 code a tratti per traffico intenso tra Magliano Sabina e Orte in direzione Milano. Un incidente sulla variante di valico della A1 causa 3 km di incolonnamenti tra Firenzuola e Badia verso Bologna. Per traffico sulla A10 coda tra Genova Aeroporto e il bivio per la A7 in direzione del capoluogo ligure. Sulla A14 traffico in tilt attorno a Bologna, con incolonnamenti in entrambe le direzioni in corrispondenza dei bivi per la A13, la diramazione di Ravenna e la A1, code a tratti a partire da Riccione per chi viaggia verso il capoluogo emiliano. Sulla A23 incolonnamenti di 2 km in uscita alla barriera di Ugovizza per traffico intenso in direzione del confine di Stato. Infine, sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per fondo stradale dissestato tra Molfetta e Giovinazzo verso Otranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
7: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
6: Ok.
7: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
6: Oh no!
7: Il sole che splende...
6: No, ti prego, no!
7: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
6: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
8: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
9: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
8: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Soltanto 4 i minuti dopo le 14, siete su Radio Subasio, il buon pomeriggio, da parte mia sono Leonardo e per voi un classico del 1989. Mia Martini, almeno tu nell'universo.

0: di te.
1: Fabrizio Moro su Subasio, è alle 15, puntuale come sempre arriva il jukebox, i 60 minuti a voi dedicati, c'è una canzone che vi ronza in testa e che volete ascoltare proprio oggi, ecco, tra pochi minuti vi darò anche l'opportunità di prenotarla attraverso i nostri contatti. Agitare Coca-Cola, c'è Tommaso Paradiso.

Incancellabile anche la canzone del 1996, video girato in Islanda. Laura Pausini, siete su Radio Subasio. Le 14 da 23 minuti e per voi anche Siantes de Hubiera Conocido. Pronunciato bene, Carol G?

0: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Non so voi, ma noi siamo prontissimi. Alle 15 apre i battenti jukebox. Già da adesso potete prenotare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra estate. 348 075 80 60 per messaggi scritti o note vocali.

Ma quanto è bello coccolarsi a tavola! Se cercate quel tocco in più che fa davvero bene al vostro corpo, provate Crudolio. Non sono semplici condimenti, ma veri oli nutrizionali biologici spremuti a freddo. Il loro segreto? Estratti a freddo e da agricoltura biologica. Buoni e fanno un gran bene alla salute. Da provare anche l'olio di cocco, delicato sulle ricette e favoloso sulla pelle. Stasera fate come me, sulla zuppa o sulle verdure, un filo di Crudolio. L'olio che fa bene.

Carmen Consoli, Confusa e Felice alle 15, il jukebox. Allora prenotate adesso se volete la vostra canzone, quella che vi ronza in testa, che avete una voglia matta di ascoltare tra le 15 e le 16. Inoltrate un messaggio scritto o vocale al 348-075-8060 oppure attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. 348-075-8060. Prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

0: Breaking News di TGCom 24, 20 secondi alle 15.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. In Cisgiordania coloni israeliani aprono il fuoco a Hirbet Amrush, a nord-est di Hebron. Morto un 17enne palestinese, alcune case in fiamme, ferito un 70enne. Solo ieri sera Italia, Francia, Regno Unito e Germania avevano condannato il progetto per il nuovo insediamento israeliano E1. Meglio chiudere la guerra oggi in posizione di forza e con l'America umiliata, così il presidente iraniano Pezeshkian, a poche ore dall'intervista in cui Trump afferma di aver annientato Teheran e di essere vicino al pieno controllo di Hormuz. La Turchia emette un mandato di arresto per Netanyahu per il caso Flottiglia. Maltempo nel nord Italia, forti temporali in diverse regioni, allerta arancione in Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Toscana. 6 paesi evacuati nella Bergamasca, oltre 250 gli sfollati. ANAS chiude 5 km della A15 per un maxi allagamento. Al sud invece ancora sole e caldo. Tragedia sull'isola di Paghi in Croazia, un 21enne di Montevarchi nella Retino morto durante un'escursione in moto d'acqua. L'allarme è scattato ieri pomeriggio dopo il mancato rientro a riva del giovane. Indagini in corso, non si esclude un malore. A Lido di Spina, nel Ferrarese, è arrestato un uomo che avrebbe picchiato la compagna rompendole il naso e lesionandone una costola. Poi le avrebbe impedito di andare in ospedale per farsi medicare. Si tratterebbe di due turisti a dare l'allarme ai vicini della casa che avevano preso in affitto. Tennis a Cincinnati, Cobolli rimonta l'americano Paul e si qualifica per la sua prima finale in un Masters 1000. Domani sfiderà il francese Phil. Stasera a Taranto l'inaugurazione dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Ci saranno Meloni e Mattarella. Partecipano quasi 4.000 atleti da 26 paesi. Queste le breaking news di TGCom 24. Radio
2: Subasio. Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la fiera mondiale campionaria del peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio Subasio e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su Fiera Mondiale del peperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
5: Let's go! Da MyJoWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyJoWorld.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Inizia proprio adesso il jukebox di Radio Subasio e avete tutto il tempo a disposizione se volete inoltrare le vostre richieste su WhatsApp o Telegram al 348-075-8060, messaggi scritti o note vocali. E poi c'è l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare se c'è una canzone che vi ronza in testa o quella che meglio rappresenta questa meravigliosa stagione che è l'estate. Segnalatecela subito. In arrivo anche la collection scelta invece da Ludovica di Napoli.

Iniziato il jukebox, ma certo, e allora avete ancora tutto il tempo a disposizione per inoltrare le vostre richieste al 348 075 80 60, messaggi scritti o note vocali. Mirko di Venezia dice: ciao, visto che la mia bibi sta affrontando l'ultimo giorno di lavoro prima delle ferie, ma quasi quasi le dedico una canzone e ha scelto questa.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasia, sono Loredana, chiamo da Roma, vorrei ascoltare la canzone di Mango Oro. Grazie.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Radio Subasio. Ciao Radio Subasio, sono Emanuela da Padello Giuliano. Vorrei ascoltare Nessun rimpianto di Max Pezzali. Ciao.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

rimpianto 883, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox. E allora saluto chi in questo momento si sta regalando qualche momento di relax, chi è al lavoro, chi è in movimento. Se volete inoltrare le vostre richieste potete farlo adesso al 348-075-8060, contatto WhatsApp Telegram, dove potete inoltrare messaggi scritti o note vocali. Devo fare gli auguri a Massimo e Katia, festeggiano 22 anni di matrimonio, davvero un abbraccio fortissimo. E poi saluto Sabrina, dice vorrei ascoltare una canzone nel Jukebox di oggi, se è possibile, e di Vasco.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Radio Su Basio.
2: Ciao Radio Su Basio, sono Pietro da Monterotondo. Oggi sono in viaggio con mio fratello Giuseppe e mia zia Eleonora. Vorremmo ascoltare Yellow Submarine dei Beatles. Ciao.
3: Ciao, grazie.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Su Basio. In the time.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Buongiorno, vorrei dedicare la canzone Angry Like the Wolf dei Duran Duran a Maria Cristina, donna della mia vita. Siete spettacolari,

0: Ciao, sono Massimiliano da Spoleto, volevo dedicare a tutti quelli che mi vogliono bene, Angelina Mango e Mengoni, il canto d'amore.
1: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, questa jukebox di Subasio. Dai che avete ancora un po' di tempo, se volete inoltrare i vostri messaggi al 348-075-8060. Devo salutare Rosanna di Roma in auto in questo momento e poi devo salutare anche Nicola dalla provincia di Caserta, vorrei anche io una canzone jukebox di oggi, scrive. E poi Aurora, quasi 5 anni, per favore una canzone anche per me, ciao piccolina. E poi c'è il messaggio di Elisa che ci segue da Nova Feltria e dice vorrei tanto ascoltare questa canzone, un abbraccio a tutti.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Subasio, siamo Isabella e Deborah da Roma. Ci volevamo dedicare la canzone, e anche le nostre colleghe ovviamente stanno in ferie, Raffa, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è in questa Roma così semi deserta, perché alla fine stanno tutti qua. Noi ci dedichiamo questa canzone. Grazie Subasio.

0: Ciao Radio Subasio, sono Alessandra. Oggi è il mio compleanno e vorrei ascoltare Ma è necessario di Fedez e Masini.
1: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Alessandra ha scelto questa canzone, il suo compleanno, le facciamo tanti tanti auguri naturalmente. Altro compleanno, quello di Giuseppe, vorrei ricordargli che non invecchia ma migliora ogni anno di più. Non è firmato il messaggio, comunque penso che farà piacere, no, al nostro amico Giuseppe, tanti auguri anche a te. E poi vedo quello di Azzurra di Monterotondo, anche per me una canzone nel jukebox di oggi. Altro messaggio firmato da Sabrina di Monterosi, ciao Sabri, grazie. E poi saluto anche Giulia e dice: ciao ragazzi, io sono in viaggio e presto raggiungerò la mia amata Sardegna. Vorrei ascoltare una canzone nel jukebox di oggi per così addolcire il viaggio. E ha scelto Amore disperato di Achille Lauro.

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto un minuto alle 16.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Si alza la tensione tra Turchia e Israele. Ankara emette un mandato di cattura internazionale per Netanyahu. Nel mirino le azioni ordinate contro la flottiglia, chiesta l'emissione di un codice rosso all'Interpol, gli attivisti rotto un muro di impunità che durava da troppo tempo. Il presidente iraniano Pezeshkian afferma: è meglio porre fine alla guerra oggi, quando siamo in una posizione di forza e l'America è odiata in tutto il mondo. Nelle scorse ore Trump aveva affermato di aver annientato Teheran e presto Hormuz sarà sotto nostro pieno controllo, aveva aggiunto. Sono i Paesi Bassi l'ultimo stato europeo ad annunciare il trasferimento di migranti verso l'Italia sulla base del nuovo patto entrato in vigore il 12 giugno. Coinvolti, spiegano le autorità olandesi, solo richiedenti asilo giunti dopo l'entrata in vigore delle nuove regole. E sui trasferimenti Meloni replica a Schlein, che parla di boomerang dopo la sospensione di Schengen con la Spagna. Sulle nuove regole abbiamo indicato la rotta e siamo molto più tutelati, dice la Premier, che poi aggiunge: dal 2023 respinte 80.000 richieste di presa in carico da altri stati membri. In Svezia un uomo armato di spada ha ferito diverse persone in una scuola superiore a Fagersta. Secondo la stampa locale l'aggressore è stato fermato dalla polizia, che gli ha sparato a una gamba. Non sono al momento stati diffusi ulteriori dettagli. Italia spaccata in due: al sud sole e caldo, al nord danni e disagi per il maltempo. Allerta arancione in Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Toscana, forti temporali anche in Trentino. Nella Bergamasca evacuati 6 paesi, oltre 250 gli sfollati. ANAS chiude 5 km della Cisa per un maxi allagamento. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A7 coda per un incidente tra Genova Bolzaneto e il bivio per la A10 in direzione del capoluogo ligure, nel senso opposto in colonnamenti dal bivio a Genova Ovest. Per traffico intenso sulla A14 code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Taranto. Sempre sulla Bologna Taranto, stavolta in direzione nord, 2 km di incolonnamenti per un incidente tra Pescara Nord e Atri Pineto. Infine sulla statale 62 della Cisa si segnala la chiusura di un tratto di 5 km per una frana all'incrocio di Fornovo di Taro. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date Tinder.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le Stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: Le 16 da 2 minuti, il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani.
7: Buon pomeriggio a tutti anche da Leonardo Fabrizi.
0: E fra pochissimo si gioca
7: subito la collection, c'è Zucchero e Wonderful World.

0: Wonderful World di Zucchero 1989 Collection delle 16. Dai, che si apre l'ora ludica di Radio Subasio. Oh, Katia Giuliani.
1: Sono contenta, sono felice.
0: Fammi la canzoncina, dai, vediamo
1: son
0: se
1: contenta,
0: riesci anche a mettere in rima.
1: Felice,
0: no, non ci riesci.
1: Adesso,
0: vabbè,
1: no, adesso no. In questo momento proprio no. Intervista misteriosa.
0: Sì, sì.
1: Quindi voi ascolterete questa intervista fatta e realizzata da
0: Silvia Toffanin.
1: Ok, e dovete indovinare chi è l'intervistato o l'intervistata.
0: L'intervistato, dai, diamo questo aiuto.
1: Vedi, oggi mi è buono, oggi mi è buono. Se l'avessi detto io mi avrebbe già fucilata. E sentiamo l'intervista.
0: Ma
1: 3480758060
0: certo.
1: Per darci la vostra risposta.
0: Chi sta intervistando Silvia Toffanin?
2: Era il momento di un fuori classe della TV, 45 anni di successi. Voglio ridere con te.
3: E tu ti emozioni quando ci sono delle nuove avventure come questa? O...
2: Allora, la musica è stata un po' un fil rouge in tanti tuoi programmi. Hai fatto Sanremo, Music. E da piccolino ascoltavi la musica a casa tua con i tuoi genitori?

0: Ho un'idea.
1: Beata te che hai un'idea, non è male effettivamente.
2: Sapessi quante ne ho io.
1: Sì? Ne vuoi dire, ne vuoi spoilerare una? Non si può.
2: Non posso dirtelo.
1: Ok, grazie Katia Giuliani. E allora stiamo giocando all'intervista misteriosa. Silvia sì. Toffanin ha intervistato un grandissimo della televisione italiana.
2: Ok. Okay? Possiamo aggiungere qualche dettaglio in più? Per
1: certo.
2: esempio, vabbè,
1: per
2: uomo,
1: esempio.
2: E questo l'abbiamo già detto, uomo. Mm-hmm.
1: Sì.
2: Età all'incirca, dai una fascia di età, da A.
1: Ma per me è un evergreen, lui è sempre giovane. Cioè io lo diciamo lo colloco
2: 30,
1: sulla fascia dei trentenni, anche se
2: da 30 a 40, da 40 a 50, da 50 a 60.
1: Da 50 a 60.
2: Ok, da 50 a 60.
1: Sì.
2: Conduttore televisivo.
1: Conduttore televisivo. Beh. Ha iniziato con la TV dei ragazzi. Ok. Hai capito?
2: È Bim.
1: E allora, le prime risposte arrivate al 348-075-8060.
3: Ciao Katia, ciao Leonardo.
1: Ciao.
3: Può essere Carlo Conti? Un bacio da Lara che sta attraversando l'autostrada per arrivare in Umbria.
1: Wow.
3: La vostra Umbria.
1: Vabbè, fai qualche chilometro in più e passi anche a darci un salutino se vuoi.
2: Esatto. E comunque no, Carlo Conti è un leggermente più abbronzato.
1: Sì, leggermente più abbronzato. E allora, altro frammentino dell'intervista. Sì. Chi sta intervistando Silvia Toffanin?
2: Aggiungerei anche Bim.
1: Sì,
2: 348-075-8060.
4: Sarà il momento di un fuori classe della TV, 45 anni di successi. Voglio ridere con te.
5: E tu ti emozioni quando ci sono delle nuove avventure come questa?
4: Allora, la musica è stata un po' un fil rouge in tanti tuoi programmi. Hai fatto Sanremo, Music. E da piccolino ascoltavi la musica a casa tua con i tuoi genitori?

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

0: Domanda che faccio a Katia Giuliani, come stai? Ok, bene, va bene così.
1: Più o meno che più oggi, no, va bene. Dove andiamo di bello?
0: Ti porto ad Ancona dove c'è la nostra amica Federica. Pronto?
1: Ciao Federica.
2: Sì, pronto, ciao.
0: Ciao, momento di pausa perché hai staccato la spina da poco, vero?
2: Sì, pochissimi minuti dal lavoro.
1: Si sente dalla voce che sei fuori, insomma, sì, fuori dal tunnel.
2: Fuori venerdì, quindi sono tante vicissitudini della settimana.
0: Sentiamo un certo entusiasmo, visto che siamo un po' tutti con un piede nel weekend.
1: Un piede nella fossa, pensavo dicessi. Federica, ma le vacanze le hai già fatte o le devi fare ancora?
2: No, le ho già fatte.
0: Okay. Dove sei stata di bello?
2: Ho fatto una settimana in Umbria, vado tra di meno.
0: Wow.
2: E poi una settimana in Puglia da mia suocera in provincia di Bari.
0: Ah, quindi lago e mare.
2: Esatto.
0: Bene,
2: sì.
0: Bene.
1: Quindi hai già dato.
0: Cioè,
1: ha
0: provato
1: insomma,
0: tutte le due sensazioni,
1: certo,
0: no?
1: Certo, cioè, ma giusto.
0: Acqua dolce e acqua salata.
1: Esatto.
2: E acqua salata, esattamente.
0: Giusto. Manca quella frizzante, poi abbiamo tutto.
1: Frizzante, immagino. Un mare di acqua frizzante non sarebbe
0: male. Non sarebbe male.
1: Idromassaggio
2: naturale.
1: Non
2: sarebbe male.
0: Esatto. Bello. Allora, cara Federica, chi stava intervistando Silvia Toffanin se non l'immenso
2: Paolo Bonanni?
0: Ma certo, certo.
1: Grande Federica.
0: Beh, siamo tutti più o meno cresciuti con la sua ironia, la sua professionalità, la sua saggezza anche.
1: Guarda, ancora oggi ogni tanto i social rimandano le famose telefonate, no? Che sono diventate ormai iconiche.
0: Fantastiche, fantastiche davvero.
2: Ero una bambina ma l'ho sempre seguito, quindi...
0: È sempre un piacere poi ascoltare, no? le parole di Paolo Bonolis al di là di quello che è il suo ruolo di presentatore.
1: Com'è che si chiamava la concorrente? Che succede?
0: La concorrente,
1: che rideva?
0: Olimpia. Dai, Olimpia. Fantastica. Fede, progetti per il fine settimana?
2: Allora, speriamo che il tempo qua ad Ancona si rimetta perché adesso sta piovendo.
0: Aia.
2: E quindi pensavamo di fare un fine settimana di mare, incrociamo le dita.
0: Ma certo, bene, portateci con voi, scaricate l'app di Radio Subasio, mi raccomando.
2: Sì, siete sempre con noi.
0: Grazie, che carina.
1: Grazie
0: Fede, allora buon fine settimana a te e alla tua compagnia.
1: Alla tua family. Ciao Federica,
0: ciao Fede.
2: Grazie.
0: E allora si gioca anche domani.
1: Ma scusa una domanda, posso farti una domanda?
0: Ma certo.
1: Ma tu cos'è che fai stasera?
0: Io?
1: Ciao, vabbè.
0: Io quasi quasi chiedo aiuto a Noemi.

0: Motore, azione!
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: New Ready Girls, siete su Radio Subasi, è arrivato anche oggi il momento di celebrare il fenomeno del giorno, vero Katia Giuliani, Giuliani Katia?
1: Certo che è vero. Allora, alla World
0: Robot
1: Conference di Pechino, sì, c'è un robot che è un umanoide che, sì, stava facendo una prova di corsa.
0: Trovate le immagini in rete.
1: Esattamente,
0: okay?
1: Guardatele perché poi fa anche un po' impressione. Lui, sì, parte, accelera e prende sempre più, sì, velocità.
0: Io ce la faccio.
1: Ma va veloce.
0: Sì, lo so. Vabbè, devo dire che a un certo punto non riesce più né a fermarsi né a girare.
1: Esatto.
0: E questa è la cosa bizzarra.
1: Cioè, finisce contro una barriera protettiva, sì, cade all'indietro e nelle immagini si vedono anche delle scintille all'altezza della vita. Cioè, prende fuoco.
0: Certo. Ha scoperto il concetto di frenata lunga. Ok?
1: Sì. Ecco. È vero.
0: E poi c'è la cosa buffa, giusto?
1: Sì.
0: Che tu dovresti teoricamente anche raccontare. Cioè, parliamo continuamente di robot sempre più evoluti, sempre più simili a noi. E poi quello cos'è che fa?
1: E poi quello fa esattamente quello che facciamo noi,
0: sì,
1: quando corriamo troppo e pensiamo, tanto freno dopo.
0: Sì.
1: Freno dopo.
0: Corro, aspetta che freno. Dov'è la leva? Diciamo che sull'intelligenza artificiale possiamo ancora discutere,
1: sì,
0: sull'istinto umano di esagerare, invece questo robot mi sembra già perfettamente addestrato.
1: Sai cos'è? Che quando prendi la rincorsa, poi è difficile fermarsi. Stai fermi? È finita.
0: Chi è? Ai pinguini!

0: Alessandra Ramazzotti, Fuoco nel Fuoco. Di cosa parliamo nel corso della prossima ora, Katia Giuliani?
1: Parliamo di differenze nell'abbigliamento tra bambini e bambine.
0: Ok.
1: Tra donne e uomini, perché c'è una mamma americana che è una sorta di influencer, se vogliamo, che ha mostrato queste differenze in un video e ha creato scalpore. Il video è diventato virale perché insomma gli abiti delle bambine sono molto più molta meno stoffa e quindi già
0: tenera
1: età, cioè sono molto, i costumi per esempio sono molto più sgambati, i pantaloncini sono molto più corti, quindi sicuramente anche meno comodi, anche più cari rispetto a quelli degli uomini.
0: Quindi, cioè, non l'avrei mai detto.
1: Invece
0: funziona così.
1: E quindi cioè, è nata la polemica, cioè sul perché di questa cosa. Non aspettiamo altro. Però qualcuno giustamente si chiede: ma perché, scusami, allora sin da piccoli bisogna inculcare nella mente delle bambine e dei bambini che le bambine devono essere meno vestite degli uomini? Ci può essere questa motivazione, questa differenza di genere. Anche nelle persone più adulte, no? Cioè, per esempio, faccio un esempio,
0: vai,
1: poi chiudo il discorso. Mi sta partendo la polemica, perché l'abbigliamento da palestra, faccio l'esempio.
0: Il presempio.
1: Allora, la donna che va in palestra, vado in un negozio sportivo perché voglio comprare qualcosa per andare in palestra.
0: Ci sta.
1: Reparto donna.
0: Ok.
1: Toppino striminzito, modi reggiseno.
0: Vedo, non vedo.
1: Leggings di quelli che ti si infilano tra le chiappe.
0: Sì.
1: Ok?
0: Okay.
1: Quello è l'abbigliamento per le donne.
0: Il filo interdentale, dici tu?
1: Esatto.
0: Okay.
1: L'uomo invece ha una tuta normale, una t-shirt over, normale.
0: È certo, perché io sono uno che sembra che non penso, ma io penso tutto il giorno.
1: Esatto. Io compro nel reparto maschile, sempre. Perché le donne devono andare in palestra nude rispetto agli uomini?
0: È scattata la polemica.
1: No, adesso mi sono.
0: Ok.
1: Mi sono.
0: Non ti infervorare, stai calma, per piacere. E allora, amici, dateci una mano voi, per cortesia. Intervenite nella maniera più blanda possibile, senza polemizzare, se volete inoltrare.
1: Anzi, intervenite con polemica.
0: Polemizzate.
1: Incavolatevi,
0: ma poi fateci di male. Ma fateci di male al 348 075 8060.

0: Ed è tutto anche per oggi, ma noi ci sentiamo anche domani pomeriggio a partire dal 15.
1: Sì, e okay? Io vi aspetto qui tra poco dopo l'informazione.
0: Breaking news di TGcom 24 alle 17 da 20 secondi. Passate una buona serata, domani.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Mandato di cattura internazionale turco per Netanyahu per le azioni ordinate contro la flottiglia. Il ministro della giustizia Görlek non può essere intoccabile. Pochi giorni fa Israele aveva colpito una base in Siria sostenendo che stesse per ospitare truppe di Ankara. Il presidente iraniano Pezeshkian: l'America è odiata in tutto il mondo, è meglio porre fine alla guerra oggi quando siamo in una posizione di forza. Nelle scorse ore Trump aveva affermato di aver annientato Teheran, aggiungendo: Hormuz sarà sotto nostro pieno controllo. A Fagersta in Svezia un uomo armato di macete ha ferito diverse persone in una scuola superiore. L'aggressore è stato fermato dalla polizia che gli ha sparato a una gamba. Panico dei genitori degli alunni che non possono contattarli. Per legge non si possono portare cellulari in classe. Danni e disagi per il maltempo nel nord Italia. Allerta arancione in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Toscana. Nella Bergamasca evacuati 6 paesi, 150 gli sfollati, chiusi per allagamento 5 km della statale Cisa. In Lunigiana i vigili del fuoco salvano 3 persone rimaste sotto una frana. A Potenza si indaga per omicidio dopo la morte di Maria Vittoria Carbone, 57 anni. La donna, con un evidente trauma al volto, è stata trovata nell'appartamento del figlio, adiacente a quello dell'ex marito. Interrogati diversi familiari e amici. Tennis: Sinner rinuncia agli US Open. Triste e deluso, ma serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio. Ieri Alcaraz ha annunciato il suo rientro in campo dopo mesi di stop. Intanto domani a Cincinnati Cobolli si gioca il suo primo titolo Masters 1000 contro il francese Fils. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Dopo la fase temporalesca degli ultimi giorni, nel fine settimana l'alta pressione tornerà ad allungarsi su gran parte del nostro paese e questo significa che ci attendono giornate con prevalenza di tempo bello ma anche caldo di nuovo in aumento. Quindi domani prevalenza di tempo soleggiato al nord-ovest, coste centrali tirreniche, Calabria e isole maggiori. Nel resto del paese un po' di nuvole, comunque alternate a momenti di tempo bello e con pochi brevi acquazzoni solo sulle Alpi orientali, il Friuli, la Venezia Giulia e l'Appennino centro-meridionale. Per quello che riguarda le temperature, domani caldo intenso al sud, specie in Sicilia dove sono attesi picchi fino a 37-38 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
6: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
7: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
8: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
7: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
9: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
11: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
12: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
13: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
16: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
17: Disney presenta...
18: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
19: Maui, Maui, sei mitico.
17: Oceania.
20: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
17: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
21: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
17: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
1: 17:06, buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia e Giuliani, pronti a stare insieme anche nel corso delle prossime ore. La collection, c'è Stevie Wonder, I just called to say I love you.

Grande Stevie Wonder, la collection delle 17 su Radio Subasio. C'è questa mamma americana che ha acceso un dibattito, beh, insomma, ha acceso il dibattito con un video in cui confronta abiti per bambini e bambine della stessa età, perché quelli femminili risultano spesso più corti, più sgambati, meno pratici e a volte anche più costosi. E quindi noi ci chiediamo e vi chiediamo: questa è solo una scelta di moda oppure certi stereotipi iniziano già dall'abbigliamento? Cioè, secondo voi ha senso che capi destinati a bambini così piccoli poi siano già così diversi tra maschi e femmine? Che poi questa differenza, lo dicevamo anche prima, continua anche in età più adulta. Se basta guardarvi intorno, quando entrate in un negozio c'è una differenza abbastanza evidente tra i capi di abbigliamento maschile e femminile. 348 075 80 60, novità Ligabue.

0: Elodie su Radio Subasio. Spieghiamola meglio questa cosa di questa mamma americana che ha pubblicato sui social un video girato all'interno di un negozio mettendo a confronto vestiti e costumi destinati a bambini e bambine della stessa età, e il video ha fatto milioni di visualizzazioni e ha acceso una bella discussione, perché le differenze erano piuttosto evidenti, cioè i capi per le bambine erano spesso più corti, più sgambati, con laccetti, aperture, decorazioni, mentre quelli per i bambini risultavano più coprenti e pratici, e in diversi casi quelli femminili costavano anche di più, quindi vedi, meno stoffa e costo più elevato. Ma la questione va oltre la lunghezza di un pantaloncino, perché la distinzione comincia prestissimo. Da una parte rosa, tulle, unicorni, strass e l'idea di essere carina, dall'altra colori più neutri, supereroi, macchinine, messaggi legati alla forza e all'azione. Quindi ci si chiede, qualcuno si chiede, quanto questi modelli ripetuti fin da piccolissimi finiscano per condizionare anche il modo, no, in cui bambini e bambine imparano a vedersi. Secondo voi è soltanto moda e marketing, oppure stiamo imponendo troppo presto, come sostiene qualcuno, ruoli diversi a maschi e femmine? È normale che già a un anno i vestiti delle bambine siano più corti e meno pratici? E quando comprate per i vostri figli, per esempio, notate anche voi questa differenza, ma non solo per i vostri figli, magari anche nel negozio per adulti, avete notato delle differenze tra l'abbigliamento maschile e l'abbigliamento femminile? 3480758060, tra poco vi leggo e vi ascolto.
1: Oh,

0: Emozione inaspettata, la musica di Raff su Radio Subasio. Stiamo cercando di capire se è vera questa cosa, se la notate anche voi entrando in un negozio di abbigliamento per comprare dei vestitini ai vostri bambini, ma anche nei negozi per adulti. C'è una differenza sostanziale tra l'abbigliamento maschile e quello femminile. Quello femminile è un po' più, come dire, aderentino, stringatino, anche più costoso, mentre quello maschile è più comodo e meno costoso.
1: Il mercato funziona in base a quanta richiesta c'è. Se per le donne vengono esposti solo quelli, è perché molto probabilmente la maggior parte delle donne vuole mettere quel vestito lì. Il perché, secondo me, è anche sempre perché la donna sa bene che molti uomini la gradiscono vestita così.
0: Non lo so, sai, qui un po' diventa un po' il discorso dell'uovo e della gallina, è nato prima, perché sì, forse il mercato in qualche modo, forse dà per scontato che una donna voglia soprattutto valorizzare il corpo, mentre a un uomo concede più facilmente il lusso di vestirsi semplicemente comodo. Non lo so, voglio il vostro parere, cerchiamo di venirne a capo in qualche modo. Avete notato anche voi questa differenza andando a fare shopping e comprando abbigliamento per i vostri figli, magari tra bambine e bambini? C'è questa differenza? E anche nel negozio per adulti, insomma, voglio capire se anche voi avete notato la differenza di cui si parlava prima. Per esempio, l'abbigliamento sportivo è stringatissimo per le donne, molto più comodo per gli uomini. 348 07 580 60, subito anche Gabbani.

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora non scuoce mai.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
6: Piacere, Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
10: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
11: Sì!
10: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Ha fatto discutere questa mamma americana che ha pubblicato sui social un video girato all'interno di un negozio mettendo a confronto vestiti e costumi destinati a bambini e bambine della stessa età, perché i capi per le bambine erano spesso più corti, più sgambati, con decorazioni varie, mentre quelli per i bambini risultavano più coprenti e pratici, e a volte quelli femminili erano anche più costosi. E la cosa non riguarda solamente i bambini, anche gli adulti. Saluto Marco di Torino, che al 348-075-8060 mi dice: da padre mi chiedo perché già da piccole alle bambine venga proposto così tanto l'aspetto estetico, mentre ai maschi molto di più la praticità. Forse non è una questione di imporre qualcosa, ma di chiederci perché partiamo subito da due idee così diverse di come devono vestirsi. Voi, quando comprate vestiti per voi ma anche per i vostri figli, trovate davvero più scelta e più comodità nel reparto maschile? Vi è mai capitato di comprare lì proprio perché i capi femminili erano troppo corti, stretti o scomodi? Io lo confesso, spesso e volentieri mi dirigo lì nel reparto maschile, anche perché spesso le cose sono più belle, sono più fashion. Voi che ne pensate? 348 07 580 60.

L'essenziale Marco Mengoni su Radio Sobasio. C'è davvero una differenza tra l'abbigliamento maschile e l'abbigliamento femminile in quello che viene proposto nei negozi? Cioè, è vero che l'abbigliamento rivolto alle donne dalla tenera età, quindi alle bambine, è molto più, come dire, succinto, scomodo, c'è meno stoffa e costano di più i vestiti per le bambine rispetto a quelli dei bambini e degli adulti anche, che sono più comodi. Valentina ci scrive al 348 075 80 60 e dice: è vero, c'è differenza nell'abbigliamento maschile e femminile, ma molto dipende anche da quello che noi genitori vogliamo comprare. A mia figlia più di una volta ho comprato abbigliamento maschile perché le piaceva Spider-Man, o perché magari c'erano capi che ci piacevano di più, senza stare a vedere se è maschile o femminile, e mi sembra sano come concetto. Laura di Firenze dice: io penso che è importante avere la possibilità di scegliere. Se voglio un top corto, benissimo, ma se voglio una maglietta larga e comoda dovrei trovarla con la stessa facilità. Per me libertà significa proprio questo, dice Laura, non essere costretta né a coprirsi né a scoprirsi. E Paolo dice: secondo me il mercato segue un po' quello che vende, ma allo stesso tempo ci abitua a vedere certe cose come normali per le donne e anche per gli uomini. Quindi forse dobbiamo chiederci se abbiamo veramente la stessa libertà di scelta, sia uomini che donne, cioè abbiamo la libertà di scegliere comodità, stile e modo di mostrarci, oppure no, oppure non ce l'abbiamo questa stessa libertà di scelta. E su questo direi possiamo lasciare aperta la discussione, perché no, su Radio Sobasio anche One Republic.

0: One Republic su Radio Subasio, ci portano le break news di TG Com 24, sono le 18.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Netanyahu non è intoccabile, così il ministro della giustizia turco Görlek dopo il mandato di cattura internazionale spiccato da Ankara per il primo ministro israeliano. Nel mirino le azioni ordinate contro la flottiglia. Tel Aviv replica: Erdogan, dittatore antisemita, non ci faremo intimidire. L'America è odiata in tutto il mondo, meglio porre fine alla guerra oggi da una posizione di forza, così il presidente iraniano Pezeshkian. Trump intanto sostiene di aver annientato Teheran. Il comando militare americano stima 660 milioni di barili di petrolio transitati attraverso Hormuz da maggio. I Paesi Bassi, l'ultimo stato in ordine di tempo ad annunciare trasferimenti di migranti verso l'Italia sulla base del nuovo patto europeo entrato in vigore il 12 giugno. L'Ungheria annuncia invece tolleranza zero, non accetteremo clandestini né verseremo quote come misura di compensazione. Sulle nuove regole abbiamo indicato la rotta all'Europa, ora siamo molto più tutelati, così Meloni replicando alle accuse di fallimento sull'immigrazione mosse dalla leader del PD Schlein. Poi la premier aggiunge: dal 2023 respinte 80.000 richieste di presa in carico da altri stati membri. Disagi per il maltempo nel nord Italia, dove è allerta arancione in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Toscana. Nella Bergamasca 6 paesi evacuati. Lungo la statale Cisa un maxi allagamento ha causato la chiusura di un tratto di 5 km. In Lunigiana salvate 3 persone rimaste sotto una frana. Tennis: Jannik Sinner rinuncia agli US Open. Sono triste e deluso, ma mi serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio, scrive sui social. Occasione ghiotta dunque per Alcaraz, che ieri ha annunciato il suo rientro in campo proprio a New York dopo mesi di stop. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 4 km per un incidente tra Ceprano e Frosinone in direzione Milano. Per traffico intenso, incolonnamenti a tratti tra il bivio per la A25 e Roseto degli Abruzzi verso Bologna. Sempre per traffico sulla A30 in direzione Caserta, coda sul bivio per la A1 verso Roma. Infine sulla statale 67 Tosco-Romagnola, prestare attenzione per la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio di Castrocaro Terme. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: al volante la tua responsabilità è la tua vita e quella degli altri. Sei responsabile solo tu che stai guidando. Viaggia in sicurezza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Yuhu! C'è nessuno!
9: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
0: 18 e 5 minuti, buon pomeriggio a tutti, questa è Radio Subasio, buona estate a tutti.

Styles su Radio Subasio. Vi è mai capitato di dovervi liberare di qualche oggetto che non utilizzate più, che avete in casa magari però non volete gettarlo via? E soprattutto, siccome è ingombrante, è un po' difficile anche pensare di portarlo, trasportarlo da qualche parte. Succede, no? Anche quando, per esempio, che ne so, devi fare un trasloco. Beh, c'è una soluzione, o meglio, potrebbe essere una soluzione, quella ideata a Livorno. Si chiama "Te lo regalo se vieni a prenderlo". Ma i dettagli arrivano tra poco. Su Radio Subasio, subito, Stefano Pitasi.

0: Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è.
1: E penso sia bellissimo. Sia bellissimo.
2: Tiziano Ferro, La differenza tra me e te su Radio Subasio. A Livorno stanno spopolando su alcuni gruppi social annunci del tipo te lo regalo se vieni a prenderlo, e non parliamo solamente di piccoli oggetti come per esempio, che ne so, un lampadario, ma anche roba più grande, letti, divani, specchi, armadi, cucine. In alcuni gruppi ci sono decine di migliaia di persone e appena compare qualcosa di interessante partono subito i commenti con la parola coda. Cioè, chi arriva prima se lo aggiudica. Spesso a regalare sono persone che devono sgomberare una casa oppure semplicemente liberarsi di oggetti che occupano spazio, e a volte vengono richieste persino cose non funzionanti. Nei giorni scorsi, per esempio, leggevo una lavatrice guasta è stata presa d'assalto. È una specie di economia del riuso velocissima. Tu risparmi lo smaltimento, io magari mi arredo casa quasi gratis. Certo, c'è un piccolo dettaglio: se ti regalano un armadio al quarto piano, insomma, meglio pagare.

0: Kids, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
2: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
3: Ok.
2: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
3: Oh no!
2: Il sole che splende...
3: No, ti prego, no!
2: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
1: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Sicuramente vi sarà capitato di dover caricare la macchina oltre misura, se ne vedono sulle strade. Tra poco vi racconto una storia bizzarra, molto, su Radio Subasio. Baby Kate.

Simply Red su Radio Subasio. Oggi Livorno è protagonista. Prima si parlava dell'iniziativa Te lo regalo se vieni a prenderlo. Adesso a Livorno sempre qualcuno ha deciso che il concetto di trasporto eccezionale poteva essere interpretato in maniera, come dire, molto creativa, perché c'è quest'uomo che è stato fotografato mentre guidava uno scooter con una mano e con l'altra reggeva una piscina gonfiabile, e c'è la foto che gira sui social. L'immagine fa sicuramente sorridere. Ovviamente il problema è serio ed è tutto nella sicurezza, perché guidare così significa avere intanto meno controllo del mezzo e poi sicuramente trasformare un oggetto ingombrante in un rischio anche per gli altri. E il lettore che ha scattato la foto ha scritto che ogni commento era superfluo, in effetti è difficile dargli torto. Diciamo che se proprio vuoi portarti dietro una piscina gonfiabile, forse il motorino non è esattamente il mezzo che suggerirebbe il buon senso. Capisco che magari non c'erano alternative, però ecco, così si mette a rischio la sicurezza propria e anche quella degli altri.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Indimenticabile su Radio Subasio, Antonello Venditti. Indimenticabile, probabilmente, così lo deduco, la vacanza di Elisa e Matteo, che ci hanno scritto al 348 075 8060. Loro sono a Riccione, ma mi scrive Elisa: è l'ultimo giorno, ritorniamo a casa domani, vacanze finite. Forza ragazzi, dai, la musica di Radio Subasio non vi molla, tranquilli.

0: Post Malone su Radio Subasio, c'è l'informazione. Breaking news di TGCom 24, le 19.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Attacco russo in pieno giorno a Kryvyi Rih, un drone contro un centro commerciale, almeno 5 morti e 52 feriti. Attacco terroristico ignobile e cinico, dice Zelensky. Lunedì vertice dei volenterosi, il presidente del Consiglio europeo Costa si collegherà da Kiev in video call. Anche Meloni. Erdogan è un dittatore antisemita che cerca di coinvolgere la Siria nella sua aggressione a Israele. Non ci faremo intimidire. Questa la reazione di Tel Aviv al mandato di cattura internazionale per genocidio spiccato da Ankara nei confronti di Netanyahu. Nel mirino le azioni ordinate contro la flottiglia. Le nuove sanzioni sono un film già visto, stessa storia, bulli diversi, falliranno. Così il ministro degli esteri iraniano Araghchi sfida Trump sulla nuova guerra economica. Il presidente pezzeschiano è invece più calcolatore, meglio porre fine alla guerra oggi, dice, con l'America odiata da tutti. Almeno 3 feriti, di cui 2 gravi, nell'attacco in una scuola superiore a Fagersta in Svezia. L'assalitore, che ha usato una spada o un macete, è stato arrestato dopo essere stato colpito dal fuoco della polizia. Sarebbe un ex studente con precedenti per aggressione e disturbi psichici documentati. Il maltempo nel nord Italia, la Lombardia chiede lo stato di emergenza. Oltre 400 evacuati tra le province di Bergamo e Brescia. Danni e disagi anche in Liguria, Toscana, Friuli, Venezia Giulia e Trentino. Chiuso per allagamenti un tratto della Cisa. In Lunigiana salvate 3 persone da sotto una frana. Tennis, Jannik Sinner rinuncia agli US Open. Sono triste e deluso, scrive sui social, ma mi serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio. Pallavolo, buono l'esordio delle ragazze dell'Ital Volley agli europei, vittoria per 3-0 con la Croazia. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Dopo la fase temporalesca degli ultimi giorni, nel fine settimana l'alta pressione tornerà ad allungarsi su gran parte del nostro paese e questo significa che ci attendono giornate con prevalenza di tempo bello, ma anche caldo di nuovo in aumento. Quindi domani prevalenza di tempo soleggiato al nord-ovest, coste centrali tirreniche, Calabria e isole maggiori. Nel resto del paese un po' di nuvole, comunque alternate a momenti di tempo bello e con pochi brevi acquazzoni solo sulle Alpi orientali, il Friuli, la Venezia Giulia e l'Appennino centro-meridionale. Per quello che riguarda le temperature, domani caldo intenso al sud, specie in Sicilia dove sono attesi picchi fino a 37-38 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Subasio. Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Disney presenta:
7: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
6: Oceania:
8: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
6: Con Dwayne Johnson e Catherine LaGaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
6: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: 4 minuti dopo le 19, buona serata a tutti, buon venerdì sera a tutti. Questa è Radio Subasio, un'altra ora piena di successi, la collection subito. Matt Bianco, Who Side Are You On?

0: stelle.
1: Neve al sole, ultimo su Radio Subasio. Devo raccontarvi questa storia a Barletta, cioè un bambino di 8 anni che ha deciso di rompere il suo salvadanaio e usare tutti i suoi risparmi per comprare latte destinato a famiglie in difficoltà. La storia nasce da una richiesta d'aiuto dell'ambulatorio popolare, che aveva segnalato sui social di aver esaurito alcune scorte, tra cui proprio il latte a lunga conservazione. La mamma del bambino gli ha raccontato la situazione e lui, senza pensarci troppo, ha deciso subito di usare quello che aveva messo da parte per aiutare altri bambini. Questo è un piccolo gesto, piccolo nelle dimensioni sicuramente, ma direi enorme nel significato, perché a 8 anni il salvadanaio di solito rappresenta qualcosa che vuoi tenere per te, che vuoi comprare per te con quei soldini. Lui invece ha deciso che quei soldi servivano di più a qualcun altro. E insomma, ogni tanto succede questa cosa un po' imbarazzante anche. Arriva un bambino e ricorda agli adulti come dovrebbe funzionare la generosità. Cerca.

Già, Vasco Rossi su Radio Subasio. Io sono un po' invidiosa, devo dire la verità, perché cioè di solito a quest'ora, quando mi raccontate che state preparando le valigie, mi sento un po' invidiosa. Stasera meno, perché è una cosa che sto per fare anch'io. Saluto Simone e Francesca che stanno preparando le valigie per la partenza. Domani si va in Sicilia. Buon viaggio, ragazze, divertitevi. Gianna e Federica invece sono semplicemente in modalità aperitivo con le amiche stasera a Roma, ecco, a Roma. E quindi salutiamo anche Gianna e Federica e tutti coloro che sono in una bella modalità, che sia vacanza, aperitivo, insomma, che stiate bene. Sempre meglio con la musica di Radio Subasio.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
1: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
0: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Mi piacerebbe arrivare a 117 anni. Uno dice dipende da come ci arrivo. Tra poco conosceremo chi lo ha fatto, chi ci è arrivato e cercheremo di capire se ne vale la pena. Su Radio Subasio.

Need Your Breath su Radio Subasio. Ethel Cateram ha compiuto 117 anni ed è considerata la persona più anziana del mondo. È nata nel 1909, prima della prima guerra mondiale, quando sul trono britannico c'era ancora Edoardo VII. Nella sua vita ha visto passare un secolo intero di storia. Ha smesso, leggevo, di guidare soltanto alla soglia dei 100 anni e a quasi 111 è riuscita anche a superare il Covid. Nell'ultimo anno, racconta, ha vissuto ancora tante prime volte, compreso l'incontro con Re Carlo III, e questa forse la cosa più bella, no? Cioè arrivare a 117 anni e scoprire che c'è ancora qualcosa che puoi fare per la prima volta. E io ve lo dico, a leggere queste storie, forse insomma mi viene in mente che è ora di smettere di dire ormai è tardi, perché Ethel ci rovina l'alibi nella maniera più assoluta.

Sabato notte a Radio Subasio si canta e si balla. Radio Subasio Disco Club. Tutte hit di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. E le italiane da ballare. Noi mettiamo la musica. Tu fai festa con noi. So wake me up. Sabato notte a mezzanotte.

Lato destro del cuore, Laura Pausini su Radio Subasio 19:50. Buona serata a tutti. Tra pochissimo ritorna anche il 3 per te. Preparatevi perché qualcuno di voi sarà protagonista, eh? E questo vuol dire che qualcuno di voi ascolterà le tre canzoni prescelte, le più importanti della propria vita, una via l'altra, senza alcuna interruzione.

0: Lily Allen su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, sono le 20.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Sono almeno 14 le vittime e 121 i feriti nell'attacco russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih in Ucraina. Zelensky, attacco terroristico ignobile e cinico. Lunedì nuovo vertice online dei volenterosi, ci sarà anche Meloni, il presidente del Consiglio europeo Costa si collegherà da Kiev. Scintille tra Turchia e Israele, Erdogan dittatore antisemita, non ci faremo intimidire, dice Tel Aviv dopo il mandato di cattura internazionale spiccato da Ankara nei confronti di Netanyahu. Intanto il ministro degli esteri iraniano sfida Trump, le sanzioni falliranno come già avvenuto in passato. A Tito in provincia di Potenza ha confessato l'assassino della 57enne Maria Vittoria Carbone, è il figlio di 31 anni, è stato arrestato, avrebbe colpito la madre giunta in visita a casa sua durante una discussione. L'uomo era seguito dal centro di igiene mentale, la donna dai servizi sociali. Ha precedenti per aggressione il 18enne responsabile dell'attacco con una spada in una scuola superiore a Fagersta in Svezia. Si tratterebbe di un ex studente con disturbi psichici documentati. È stato arrestato dalla polizia che lo ha colpito con un proiettile a una gamba. 3 i feriti, 2 gravi. Dopo la notizia del rientro in pianta stabile nel Regno Unito insieme al marito Harry, Meghan Markle pensa a un ritorno al suo vecchio lavoro da attrice. Secondo media britannici e americani starebbe negoziando il suo ingresso in una serie Netflix già in produzione. Il ritorno a Londra è previsto a fine mese. Tennis, Jannik Sinner rinuncia agli US Open, serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio. Pallavolo, all'esordio agli europei, la nazionale femminile italiana vince 3-0 con la Croazia e tra poco a Taranto l'apertura dei 20esimi giochi del Mediterraneo alla presenza di Mattarella. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 5 km per un incidente tra i bivi per la diramazione di Fiorenzuola e per la fine della complanare di Piacenza in direzione Milano. Sempre sull'autosole verso nord per traffico intenso in colonnamenti a tratti tra Frosinone e Anagni. Ancora per traffico sulla A14 code discontinue tra Forlì e il bivio per la A1 in direzione Bologna. Infine sulla statale 407 Basentana rallentamenti per un incidente all'incrocio stazione di Pisticci viaggiando verso la statale 7 Appia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: E buona serata a tutti, ancora una volta su Radio Subasio siamo pronti per il 3 per te, ritorna tra poco l'appuntamento in cui suoniamo le canzoni più significative della vostra vita, subito la collection Francesco De Gregori, Alice.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E siamo pronti a conoscere anche stasera il protagonista o la protagonista di questo nostro appuntamento del 3 per te, perché tutte le sere a quest'ora diamo la possibilità a qualcuno di voi di ascoltare le tre canzoni più importanti della propria vita, una via l'altra, senza alcuna interruzione. Vi ricordo che questo è anche il momento giusto per prenotarvi, lo dico come sempre agli altri, se volete partecipare anche voi, se anche voi avete tre canzoni particolarmente importanti per voi che vi piacerebbe ascoltare in sequenza senza alcuna interruzione, richiedetele adesso, questo è il momento giusto per farlo. 0758060 è il numero da chiamare, potete prenotarvi comodamente quando volete anche attraverso la nostra app nella sezione dedicata al 3 per te, oppure con un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, come ha fatto lui, il protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Salvatore.
2: Città:
3: Casalnuovo, provincia di Napoli.
2: Età:
3: 24.
2: Cosa fai nella vita?
3: Studente.
4: Che cosa studia?
3: Studio al DAMS, Dipartimento d'Arte, Musica e Spettacolo.
5: Il DAMS? E che?
6: Il corso di laurea in discipline delle arti, musica e spettacolo DAMS è una delle 5 lauree che la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna conferisce.
2: Segno zodiacale:
3: Gemelli.
2: Colore preferito:
3: bianco.
7: Bianco, bianco, il segno si siede che stanco.
2: Superata la prova costume?
3: Diciamo di sì.
2: Come ti descriverebbero i tuoi amici?
3: Generoso e anche un po' permaloso.
8: Oh, mi dispiace di avergli...
9: Non fa nulla. Lui è un po' permaloso. Permaloso? Chi? Cosa?
2: Villaggio vacanza o fai da te?
3: Fai da te tutta la vita.
10: Vedato? Come ti piacciate? Ok.
2: In spiaggia, radio, libro o rivista?
3: Libro e rivista.
2: Il tuo attore italiano preferito?
3: Più Francesco Favino.
11: Beh, in effetti è da paura.
12: Lo so, solo che hanno preso Favino alla fine. È ingrassato 10 kg, dice che è perfetto per il ruolo. Tanto sto aspettando notizie per una miniserie. Spadolini.
11: Spadolini?
12: Sì. Però poi mi hanno detto che Favino sta ingrassando altri 10 kg. Vuole fare pure Spadolini. Una volta ci stavano i ruoli per gli attori, adesso li fa tutti Favino.
2: Se potessi smettere di lavorare, cosa vorresti fare?
3: Andare su un pizzo di una montagna e sparire lontano da tutti.
13: Apparizioni, sparizioni!
2: Tre persone che vuoi salutare:
3: Marika, Gabriella e Marianna.
2: Le tre canzoni della tua vita:
3: Coldplay, Fix You. Pino Daniele, Senza te. Michael Jackson e Paul McCartney, The Girl Is Mine.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: Daniele, senza te su Radio Subasio a chiudere il 3x3 di Salvatore di Casal Nuovo di Napoli. Salvatore ha scelto le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato una dietro l'altra senza alcuna interruzione, anche i Coldplay Fix You e prima ancora Michael Jackson e Paul McCartney The Girl Is Mine. Domani sera toccherà a qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi ancora adesso richiedendo le tre canzoni che vi piacerebbe ascoltare, le tre canzoni più importanti della vostra vita. 07 580 60, se volete chiamare sulla nostra app potete tranquillamente prenotarvi nella sezione dedicata al 3x3 oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Samira, concentrati, è il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Ci sono piccole cose pratiche che noi adulti dovremmo saper fare, tipo cambiare una lampadina, bollire un uovo, arrangiarsi un minimo, e invece un'indagine racconta qualcosa di piuttosto sorprendente. Ve lo racconto tra poco, subito su Radio Subasio J-Ax.

Roxette su Radio Subasio. C'è un'indagine che racconta una cosa abbastanza sorprendente, cioè una persona su 5 non saprebbe cambiare una lampadina o bollire un uovo, il 37% non saprebbe cambiare una gomma bucata e solo il 59% dice di saper togliere una macchia da un vestito o dal pavimento. Io ve lo dico, sono abbastanza imbranata in queste cose, però la lampadina quella la so cambiare anch'io, quindi insomma se la so cambiare io potrebbe riuscirci chiunque. La cosa interessante è che molte di queste abilità pratiche sembrano essere un po' perse, cioè il 50% degli intervistati dice di averle imparate per tentativi ed errori, mentre tra gli under 25 il 40% preferisce cercare online come si fa. Vabbè, oggi ci sono i tutorial, quindi in teoria si può fare di tutto, però almeno sulla lampadina possiamo riuscirci senza tutorial, che dite? C'è qualcosa che non...

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: È tutto anche per oggi, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, vi auguro buona serata come sempre con la musica di Radio Subasio.
1: Radio Subasio. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
6: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
5: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Disney presenta...
10: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
9: Oceania.
11: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
9: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
10: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
9: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
12: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
12: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
13: Sì!
12: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Un pezzo straordinario, quello di David Bowie, Pat Metheny Group, This Is Not America, per iniziare al meglio questa nostra parentesi da vivere insieme fino a mezzanotte. Collection delle 21, ben trovati da Roberta Reversi. Sì.

This is not America, grande pezzo del 1985, David Bowie e Pat Metheny Group. E così iniziamo questa sera per questo venerdì 21 agosto, buon inizio di settimana a tutti quelli che sono pochi o sono tanti, non lo so, non sono in vacanza, comunque buon fine settimana. Ho detto inizio? No, è fine settimana, che stanno per arrivare le vacanze anche per me, allora incomincio ad essere già in posti lontani, ecco, quindi perdonatemi se questa sera dirò cose che magari danno l'idea che io stia un po' con la testa tra le nuvole. Succede. Bentrovati da Roberta Reversi, dunque torniamo con i piedi per terra e da adesso fino a mezzanotte le nostre canoniche 3 ore da vivere insieme, dalle 22:30 a mezzanotte ovviamente l'appuntamento con Per un'ora d'amore, quindi cominciate a pensare alla canzone che volete dedicare al vostro lui o alla vostra lei. E prima di Per un'ora d'amore si parla comunque di relazioni, di sentimenti, di vita di coppia, quindi stendiamo un po' un tappeto rosso all'arrivo di Per un'ora d'amore, disquisendo di vari argomenti che riguardano comunque sempre i nostri sentimenti, i nostri cuori, ecco, perché la serata di Radio Subasio è molto da cuore, quel cuoricino rosso che trovate lì, che inviate ogni volta che magari dovete rispondere alla persona che amate su WhatsApp, su Messenger, su quello che volete, insomma, ecco. Sorry, scusa, lo sento. Sono loro? Sì, mi dicono di sì. Pinguini tattici nucleari, ho finito di parlare, quindi è giusto che io ceda spazio alla musica.

Arriverà l'amore, così canta Emma. E allora questa sera di che cosa parliamo insieme? Parliamo di quando invecchiare è diventato un problema. Ma da quando? La conduttrice televisiva Licia Colò ha risposto con la sua solita eleganza agli insulti ricevuti sui social a causa della sua età. Secondo molti leoni da tastiera, intelligentoni, sarebbe troppo vecchia ormai e dovrebbe andarsene in pensione. Ma pensa a te, ma da quando gli anni sono diventati un'arma di offesa? La conduttrice si chiede retoricamente in che tipo di società viviamo, se l'età anagrafica viene utilizzata per sminuire e denigrare professionisti e professioniste. La Colò spiega di sentirsi felice nel corpo che abita a 64 anni e che non è un peso mostrarsi acqua e sapone anche sui social, perché la sua professionalità e umanità non hanno nulla a che fare con l'aspetto fisico, bensì con la propria essenza. Allora io stasera vi chiedo, vi siete mai sentiti giù? Professionalità e umanità non hanno nulla a che fare con l'aspetto fisico, bensì con la propria essenza. Allora io stasera vi chiedo, vi siete mai sentiti

0: Zucchero e la sua e Ruben Miso su Basio. Siamo quindi qui insieme a parlare di quanto l'età possa incidere sui giudizi che ci danno gli altri, ma soprattutto su quelli che ci può dare il nostro compagno o la nostra compagna. Voi vi siete mai sentiti giudicati o giudicate a causa dell'età? E gli anni che avete hanno un peso, un'incidenza sulla vostra vita, in particolare su quella sentimentale? In questo tipo di società all'età anagrafica viene spesso utilizzata per sminuire e denigrare professionisti e professioniste, così afferma Licia Colò, che invece dice di sentirsi felice nel suo corpo magnifico, direi, da 64enne. Allora, risponde al 348 075 8060 di Radio Subasio Letizia di Porto San Giorgio, che è arrabbiatissima e dice: chi ragiona in questi termini sull'età dovrebbe chiedersi se nel cervello ha abbastanza connessione. Anni fa pensavo che le persone sarebbero migliorate con più istruzione, invece sono peggiorate a causa della stupidità e della superficialità. È vero, cara Letizia, c'è tanta superficialità quando poi si arriva a dare un giudizio del genere. Su Subasio, Cesare Cremonini, La ragazza del futuro.
1: Ho bisogno di qualcuno

0: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
1: Dal 28 agosto al 6 settembre, torna a Rieti la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio Subasio e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Remember the Promise You Made, Cock Robin su Subasio 21:40, quando si sta ancora parlando del problema dell'età, insomma, ma da quando invecchiare è diventato un problema? Vi siete mai sentiti giudicati o giudicate a causa della vostra età? E gli anni che avete hanno un peso, un'incidenza sulla vostra vita e anche su quella sentimentale? 348 075 80 60, raccontateci la vostra esperienza.
1: Ciao, di Subasio, sono Patrizia, chiamo da Roma. E sì, mi è successo spesso a 55 anni di sentirmi considerata una donna ormai praticamente vecchia, non più appetibile, soprattutto da donne molto più giovani ti arriva questo giudizio così duro, crudele, come se una donna dopo i 50, anche solo perché ipoteticamente è in menopausa, fosse ormai una donna non più appetibile. Peccato, perché non è così. E spesso nei sentimenti anche questo mi è successo. Ho un compagno da 2 anni e tante persone mi hanno detto: tieni distretto il tuo compagno perché ormai a 55 anni ma chi trovi più? E può essere pure vero, però fa parte della vita e quindi uno lo deve accettare. Peccato quando te lo sottolineano, triste, brutto. Però se uno ha le spalle larghe, queste cose ti scivolano addosso.
0: Fai benissimo, cara amica, e soprattutto ricorda che non è vero che l'età ha un peso sugli incontri. Si possono incontrare le persone di cui ci si può innamorare o che si innamorano di noi a qualsiasi età. E poi effettivamente c'è sempre questo problema delle donne contro le donne, e questo è qualcosa che io credo non riusciremo mai a debellare. Il filo rosso Alfa su Subasio.
2: Dimmi perché

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

punto Sergio Mendes insieme a Jovanotti, ecco, bisogna dire semplicemente punto e a capo. Se una storia non va, non occorre, non importa se io ho non so quanti anni, potrei ricominciare con un'altra persona che si innamori di me, o io posso innamorarmi. Perché da invecchiare è diventato un problema? Perché si deve sempre stare lì a pensare all'età? Vi siete mai sentiti giudicati o giudicate a causa della vostra età? Gli anni che avete hanno un peso, un'incidenza sulla vostra vita, in particolare su quella sentimentale? Ce lo raccontate? Lady Gaga intanto e Bruno Mars.

0: Siamo Non lo so dire con Noemi, che siamo arrivati su Subasio alle 22 e un minuto. Ancora una buona serata. Radio
1: Subasio. Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio Subasio e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
3: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
2: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
0: Ancora buon venerdì sera da Roberta Reversi nella collection delle 22, un successo del 1979 dei Pooh, Notte a sorpresa.

Sai che Marco Mengoni su Subasio, noi stiamo parlando, lo ricordiamo, del tema dell'età. Da quando invecchiare è diventato un problema? Vi siete mai sentiti giudicati o giudicate a causa della vostra età? E gli anni che avete hanno un peso, un'incidenza sulla vostra vita, in particolare su quella sentimentale? Al 348 075 8060 di Radio Subasio risponde Yolanda di Otranto, che ci scrive: spesso ho la sensazione che il mio compagno non mi desideri più come una volta, e ho paura che oltre alla routine si possa dare la colpa ad un corpo che è cambiato tanto nel tempo. Ci può stare, Yolanda. Magari cercate di rinverdire il rapporto in altro modo, con più dialogo, con più momenti magari teneri vissuti insieme. Insomma, ci sono tanti modi. Il nostro corpo è ovvio che cede, non possiamo star lì a riprenderlo, voglio dire, anche con i classici ritocchini, chirurgia, medicina estetica. Il corpo cambia, l'età passa e i sentimenti spesso e volentieri debbono adeguarsi, così come i rapporti. A questo punto io direi di cedere la linea a Francesco Gabbani, perché lui ha bisogno, c'ha questa voglia sfrenata di ritmo nelle sue canzoni, diceva, bisogno di parlarci dell'estate. Summer Funk.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

L'onda di Riccardo Cocciante in questa bella serata su Subasio. Ben trovati ancora, buon inizio weekend da Roberta Reversi. Farà pochissimo, arriva per un'ora d'amore. Fra un 10 minuti circa, forse anche di meno, avrete la possibilità di far esprimere il vostro cuore come meglio crede, con una dedica, con una nota d'amore, con la scelta di una bella canzone, e inviare ovviamente la richiesta al 348 075 8060 con un messaggio o con un vocale. Avete a disposizione ovviamente anche l'app di Radio Subasio, che vi permette di prenotare per questa sera o per la prossima, una delle prossime serate, sceglierete voi ovviamente. Poi c'è anche un indirizzo, redazione@radiosubasio.it. A questo indirizzo voi avete facoltà di inviare la vostra storia d'amore o un particolare momento che ricordate con precisione, che avete voglia di raccontarci della vostra storia d'amore più bella. Altra cosa che ci tengo a rammentare è che se avete qualche difficoltà nella scelta della canzone da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, beh, non c'è nessun problema, vi veniamo incontro anche in questo. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera, sono sicura che troverete il pezzo che fa per voi. E intanto i Pearl Jam con Just Breathe. Yes,

0: Allora ci siamo, 22:30 puntualissimi come sempre, pronti per ascoltare le vostre canzoni del cuore, pronta io a dar voce alle vostre emozioni quando ci inviate i vostri messaggi. E ecco perché insisto sempre per i vocali da far arrivare al 348 075 8060, perché siete voi stessi ad esprimere con la vostra voce i sentimenti, le emozioni, così come vi vengono dal cuore, e quindi credo sia anche più giusto. Pronti anche a conoscere nuove storie d'amore. 348 075 8060 per i vostri messaggi, per i vostri vocali, l'app di Radio Subasio per le vostre prenotazioni, redazione radiosubasio.it per la vostra storia d'amore. Siamo pronti quindi per il primo protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera, che guarda caso mi ha dato retta ed è arrivato qui da noi proprio con un vocale.
1: Mi chiamo Angelo, chiamo da Roma, volevo dedicare Come nelle favole di Vasco Rossi a Valentina. È appena tornato dalla Grecia dopo 10 giorni con una sua amica e da poco che ci siamo rimessi insieme. Gli ho fatto passare un po' di casini, ci sono state un po' le incomprensioni, però voglio che lei sappia che mi mancherà tantissimo e che l'amo proprio tanto.

Elisa Luciano Ligabue, gli ostacoli del cuore in Per un'ora d'amore. Proseguiamo con un'altra bellissima dedica al 348-075-8060 di Radio Subasio da parte di Fabrizio di Firenze per Loretta. Tutto quello che ho, tutto quello che posso donarti di me è tuo, amore mio. Per lei una canzone di John Legend, questa è All of Me.

Fantastica, Max Pezzali in Per un'ora d'amore, e a seguire la dedica da Daria di Genova per Milena. O te, amore mio, o il mondo. La canzone che Daria ha scelto per Milena è Splendida, di Mina. Io ho te.

0: Houston in Per un'ora d'amore, siamo già alle 22:56. Ci raggiunge Fausto di Napoli questa sera con una dedica per Gaia. Ma tu come fai a stare senza di me? Io non ce la faccio, sto impazzendo, amore mio. 5 giorni, Michele Zarrillo su Subasio.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

Siamo arrivati insieme a Michele Zarrillo alle 23 in punto. È tempo di conoscere una delle vostre storie d'amore o anche un momento particolare che avete deciso di raccontarci e che fa parte della storia d'amore più importante della vostra vita. Ricordo che potete inviarle a redazione @radiosubasio.it oppure, se preferite, con un messaggio o con un vocale al 348 075 80 60. Stasera c'è Ennio di Livorno che ci racconta la fine del suo amore. Era notte, le luci al neon della stazione di servizio si riflettevano sull'asfalto bagnato, le ho ancora in mente, precise. Erano le 3 del mattino, l'aria nell'auto sapeva di caffè, di stanchezza. Lei, Elena, stringeva il volante mentre io guardavo le gocce di pioggia sul finestrino. Eravamo partiti 12 ore prima verso il mare. Ed era l'ultimo tentativo per salvarsi, ma il viaggio aveva solo misurato la nostra distanza. A un certo punto le chiesi: vuoi che guidi io? No, ce la faccio, rispose lei con freddezza. Il silenzio tornò pesante, non c'era rabbia, c'era solo la certezza che fosse finito tutto. È incredibile come si riescano ancora a dividere i costi del pedaggio, a calcolare i turni di guida e a scegliere la canzone alla radio dopo che l'amore se n'è andato. Si diventa efficienti gestori di una quotidianità vuota. Le sfiorai il ginocchio. Era un addio silenzioso. Lei mi strinse la mano per un istante e poi rimise le dita sul volante, scalò la marcia e ripartì verso la fine del viaggio e del nostro amore. Hurt the Wind and Fire, After the Love Has Gone.

0: Disney presenta:
1: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
0: Oceania.
2: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
0: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
1: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
0: Oceania, dal 19 agosto al cinema. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Le 23:07 minuti, prosegue il nostro appuntamento con Per un'ora d'amore su Subasio e la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte. Anche per questo venerdì sera le vostre dediche, le vostre note d'amore, ma soprattutto le vostre canzoni scelte con il cuore. I vostri vocali sono quelli che normalmente io preferisco, perché siete voi con la vostra voce a dedicare il vostro sentimento, la vostra emozione alla persona che portate nel cuore, ma ci piacciono moltissimo anche i vostri messaggi. Però il prossimo, beh sì, la prossima canzone d'amore è stata scelta proprio con un vocale.
8: Sono Federico di Acqualagna, volevo dedicare Un mondo a parte di Jovanotti a Francesca, che è mia moglie. Voglio ringraziarla per come abbiamo parlato di noi in questo periodo e della pazienza che ha messo per ascoltarmi. Ti amo.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano.

Su Subasio in Per un'ora d'amore anche Bryan Adams con la sua Heaven, e alle 23:28 Livia di Catania per Franco. Quanto vorrei raggiungerti in ogni momento in cui mi stai lontano. Torna presto, amore mio. Per te l'ultimo treno della notte, Tiro Mancino.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: cura, prenditi cura di me.
1: Alessandra Amoroso, prenditi cura di me. Proseguono le vostre dediche in per un'ora d'amore al 348 075 8060 di Radio Subasio, anche quella di Arianna Di Fano per Claudio. Continuo a sognarti, non solo di notte, amore mio, perché non vuoi più stare qui con me. Tiziano Ferro, la canzone che Arianna dedica al suo Claudio, e il titolo è Non me lo so spiegare.

0: Irene Grandi, Per un'ora d'amore, sono Come tu mi vuoi e al 348-075-8060 l'ultima dedica per questa sera. Da Silvano di Sora ad una donna molto speciale che spero, scrive Silvano, sia la mia compagnia per tutta la vita. A te, Silvia, la canzone che ci ha unito questa domenica di Holly e Jolie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Con questa domenica di Olly e Julie siamo arrivati proprio al termine di questo appuntamento con Per un'ora d'amore, 23:56, la mezzanotte la raggiungeremo invece con una canzone di Adriano Celentano, Una carezza in un pugno. Io a questo punto vi saluto e lo faccio come al mio solito con un pensiero, in questo caso è un pensiero di Bukowski ed è questo molto significativo. E ricordati che ti penso, che non lo sai ma ti vivo ogni giorno, che scrivo di te. Da Roberta Reversi, buonanotte.

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.

A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi?

da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore, mi chiedo dove mai sia finito il sole. È proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è mai.

adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa, come un pisco che è finito dentro te, proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce,

curerò, perché tu c'hai bisogno di ridere di gusto e ti ringrazierò quando usciremo presto da un locale giusto. Guarderò da giù il grattacielo dei tuoi tacchi mozzafiato e ti domanderai se anche stavolta sono io quello sbagliato.